0: Tot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot.
2: Sono le 2:08.
3: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai. Ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno. E non si arriva mai.

In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque. The finest.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot.
2: Sono le 3:03.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica, secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo

0: spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
2: Sono le 4 e 2 minuti.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Cine FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque. I know you wanna say.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi. Tieni gli occhi aperti

0: Tot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto.

0: spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 6:03.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque. Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui

0: Tot.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
2: Sono 7:01.
3: Buongiorno Alto Milanese. Tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà il sole su gran parte della nostra penisola nel corso della giornata di venerdì e con picchi anche di 27 gradi, specialmente sulle regioni meridionali. Al nord maggiore variabilità, in particolar modo sul nord-ovest, con la possibilità anche di qualche piovasco sulla Valle d'Aosta. Qui le temperature massime saranno in ripresa di qualche grado con picchi intorno ai 25 gradi, venti in prevalenza deboli con mari poco mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Aveva soltanto 6 anni la piccola attrice Drew Barrymore quando, durante un provino, raccontò a Spielberg di essere la leader di una band rock e di essersi esibita la sera prima davanti a migliaia di persone. Per la sua fantasia, ottenne la parte nel film di E.T. l'extraterrestre, oltre al titolo di Adorabile bugiarda. Ma Spielberg non fu da meno. Ricambiò lo scherzo raccontando alla Barrymore che il pupazzo di E.T. era un vero alieno. Inutile dire che il finale gettò la bimba un tantino nella disperazione. Radio Punto Classic, il suono dei ricordi. Radio Punto Classic. This car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's greased lightning? Greased lightning.

0: Buongiorno Alto Milanese. Al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.
1: Due minuti, un libro.
2: Quando tutti vedono in un solo modo, dimostrare chi sei davvero diventa un atto rivoluzionario. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi esploriamo il coraggio di chi smette di essere definito dalle aspettative altrui e inizia a scrivere la propria storia. Se anche tu scrivi romanzi che danno voce a chi è sempre rimasto nell'ombra, vieni a trovarci nel nostro sito dueminutiunlibro.it. Trovi gli strumenti concreti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto andiamo a conoscere la storia di Amy. La penna è di Bianca Marconero, si chiama The Merch Sisters. Amy. Volubile, superficiale, vanitosa e vendicativa. Amelia Curtis Merch si è sempre sentita l'ultima in ogni senso delle sorelle Merch, definita da etichette che pesano come fardelli. Mentre Jo, Meg, Beth sembrano aver già trovato il loro posto nel mondo, lei sa collezionare solo inciampi e dopo la negata riammissione al Mass-Art di Boston, dubita persino di essere un artista. Ora però si è stancata dei giudizi degli altri. Quando si presenta l'occasione di andare a Londra per prendersi cura della casa di zia March, Amy la coglie al volo, portando con sé solo il prezioso taccuino dove realizza le sue vignette sarcastiche e lo zaino da esploratrice. La capitale britannica sembra un set perfetto per ricominciare. Peccato che tra i corridoi eleganti della galleria spunti Laurie. Quel Laurie, l'amico di sempre, ma anche il suo primo indimenticabile amore. Il ragazzo che ha sempre avuto occhi solo per Joe e che adesso affoga nei rimpianti. Cosa succede quando due vite fuori fuoco si ritrovano nello stesso quadro? Quando un'attrazione impensabile diventa sempre più forte? Amy dovrà scegliere, restare sullo sfondo o tracciare senza più paura i contorni vividi della sua scena. Di Bianca Marconero, The March Sisters. Amy, in libreria da giunti.
3: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Hot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa. Spot.
1: Sono le 8 e un minuto.
2: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale, via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica in relazione sullo scostamento. La richiesta di flessibilità del governo per il 2027-28 vale 29 miliardi in tutto per la difesa e l'energia, 7 miliardi in meno di quelli previsti fino a pochi giorni fa. Tira il freno il ministro dell'economia Giorgetti: un contesto complesso con variabili imprevedibili, dall'inflazione ai tassi, richieste una manovra prudente. Soddisfatta la Lega per gli investimenti sull'energia, preoccupata Forza Italia per una legge di bilancio che non deve essere restrittiva. Intanto la Commissione europea conferma che esaminerà la lettera di Meloni, ma la strada per il via libera è in salita. Alta tensione, Schlein, Conte, abbiamo il doppio dei vostri voti nel programma Uno non vale uno, siamo generosi, non ingenui, dice la segretaria Dem davanti alla direzione. La candidata è lei o ci sono le primarie? Vuol dire che non ci sono alternative alle primarie, Uno vale uno, contano i cittadini, il 70% dice basta all'escalation militare, replica il presidente del Movimento 5 Stelle. Per la leader del PD anche lo strappo da riformisti che non votano la sua relazione. La Leopolda applaude l'ex governatore Campano De Luca e Renzi assicura che alle primarie ci sarà un candidato di Italia Viva. Intanto l'ex capo della polizia Gabrielli scende in campo e con i comitati più uno di Ruffini. Donald Trump è tornato a promettere un bonus di $5,000 per ogni cittadino adulto negli Stati Uniti se il Partito Repubblicano vincerà le elezioni di metà mandato del 3 novembre. L'unica condizione è che siano spesi in America, ha detto il presidente parlando a un comizio in Alabama, in cui ha ribadito che la guerra contro l'Iran finirà dopo le midterm. Abbiamo dovuto fare lavoro sporco contro i bulli del Medio Oriente, andava fatto tanti anni fa, ha dichiarato. Cambiamo argomento. Elon Musk ha interrotto bruscamente la relazione con Shivon Zilis, sua compagna e confidente di lunga data, che ha lavorato per diverse delle sue aziende, nonché madre di 4 dei suoi 12 figli. Secondo Zilis si è trattato di un cambiamento repentino. Siamo passati dall'amore alla rottura nel giro di una settimana senza alcun preavviso, ha rivelato, sottolineando di augurarsi che lei e l'uomo più ricco del mondo possano rimanere ottimi amici e genitori collaborativi. L'Italia di Mancini sfiora l'impresa allo stadio di Francia in Nations League, finisce pari con le reti di Olise e Bastoni, ma gli azzurri vanno più volte vicino al gol del vantaggio nel primo tempo, resistono nella ripresa all'offensiva dei Blues, poi li costringono a chiudere in 10 e in affanno per l'espulsione di Upamecano per somma di ammonizioni dopo un altro fallo su Kane. Zidane, al debutto in partita da CT della Francia, esulta senza freni al momento della rete dei suoi, ma la fine si deve accontentare di un punto. Ed è tutto per questa edizione, vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
3: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare. 1, 2, 3.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà il sole su gran parte della nostra penisola nel corso della giornata di venerdì e con picchi anche di 27 gradi, specialmente sulle regioni meridionali. Al nord maggiore variabilità, in particolar modo sul nord-ovest, con la possibilità anche di qualche piovasco sulla Valle d'Aosta. Qui le temperature massime saranno in ripresa di qualche grado con picchi intorno ai 25 gradi. Venti in prevalenza deboli con mari poco mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate,

0: spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
3: Sono le 9:02.
4: Il mezzogiorno si conferma l'area del paese più colpita dai roghi boschivi. Secondo i dati aggiornati di Legambiente, da inizio anno al 15 luglio sono stati 547 gli incendi divampati nel sud Italia e di questi 131 sono quelli scoppiati nell'ultimo mese, dal 15 giugno al 15 luglio, con la stagione antincendio appena partita. Sono 416 invece quelli dal 1 gennaio al 15 giugno, come racconta l'ultimo report Italia in fumo 2026 dell'Associazione Ambientalista. Roghi che sino ad ora sono costati al mezzogiorno 13.640 ettari totali bruciati, pari a 18.407 campi da calcio. Ora basta, la scritta che Goletta Verde ha esposto in navigazione per ribadire il suo sdegno. Di fronte a questi dati, Legambiente torna a ribadire l'urgenza di maggiori controlli su tutto il territorio, senza dimenticare che le fiamme si combattono facendo prima di tutto prevenzione e supportando i comuni, non lasciandoli soli. Proseguono le nidificazioni delle tartarughe sulle coste italiane, con le spiagge siciliane ancora una volta in cima alle preferenze di questi incredibili rettili marini. Ad oggi, segnala il WWF, sono 80 i nidi di tartaruga marina messi in sicurezza e seguiti dal network dei volontari dell'associazione in Sicilia. Continua senza sosta anche il monitoraggio delle spiagge alla ricerca delle inconfondibili tracce di nuove nidificazioni. Due trasmettitori GPS sono stati posizionati sul carapace di altrettante tartarughe marine che erano emerse per deporre le uova nel siracusano. Con la tartaruga taggata lo scorso anno nel ragusano salgono a 3 gli individui di Caretta Caretta dei quali i ricercatori WWF sono in grado di seguire la rotta. Una, tra l'altro, mancava della pinna posteriore sinistra, segno di un probabile impatto con attrezzi da pesca. Ma nonostante la menomazione, era riuscita a portare a termine la deposizione. A Marzamemi, una tartaruga si è invece persa tra sdraio e ombrelloni e ci è voluto tutto l'impegno del custode dello stabilimento e dei volontari accorsi per farla tornare in mare, purtroppo senza avere deposto. I lupi sono tornati in aree del paese da cui mancavano da secoli ed è una nuova realtà che bisogna affrontare con serietà e con l'aiuto della scienza. Sono circa 3.500 i lupi stimati lungo l'intero arco peninsulare, ma appena 50 l'anno gli avvistamenti a distanza ravvicinata. Con l'abbandono delle terre agricole, l'aumento di cinghiali e caprioli anche a bassa quota che è seguito all'espandersi del bosco, il lupo ha allargato il suo areale, incrociando gli insediamenti umani più strettamente di quanto non abbia mai fatto nell'ultimo secolo. È in questo scenario che nasce Lupi in città, il documentario presentato in anteprima al Parco Nazionale della Maiella. Il film mostra come la convivenza tra lupi e comunità locali richieda un monitoraggio costante, lettura dei comportamenti animali e rimozione degli elementi che favoriscono l'avvicinamento delle specie ai centri abitati. Oltre ai terreni agricoli non più coltivati e al ritorno degli ungulati nel contesto periurbano, ad attirare i lupi in ambito urbano spesso sono anche i rifiuti organici accessibili o i cani lasciati senza sorveglianza. 81 individui, 43 femmine e 38 maschi, con un intervallo di incertezza compreso tra 73 e 88. È la nuova stima di popolazione dell'orso bruno marsicano, la prima realizzata sull'intera zona di distribuzione, frutto del campionamento genetico condotto nell'estate 2025. Lo studio è stato finanziato grazie al PNRR e rappresenta la più estesa e sistematica attività di monitoraggio genetico mai realizzata per questa sottospecie. L'iniziativa è frutto di una sinergia che ha coinvolto il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ISPRA e decine di altri enti. La stima si riferisce agli oltre 6.000 km² dell'Appennino centrale, che ad oggi costituiscono i luoghi di diffusione dell'orso marsicano, gravemente minacciato di estinzione. I dati che emergono dalla stima confermano il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e la sua zona contigua come l'areale principale della specie, dove il numero degli esemplari presenta una sostanziale stabilità o un leggero aumento rispetto alla stima del 2014.
5: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
6: Al centro esatto della musica.
5: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
7: Almanacco del giorno.
8: Sabato 3 ottobre, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi il sole è sorto alle 7.09, tramonterà alle 18.48. La chiesa ricorda San Gerardo di Brogne, abate benedettino belga del X secolo, riformatore della vita monastica e patrono di Vignaioli nell'area delle Fiandre. Si festeggia inoltre San Candido, martire della Legione Tebea. Un augurio speciale a tutti coloro che portano questi nomi. E questa sera, la vigilia della solennità del patrono d'Italia, la famiglia francescana celebra il transito di San Francesco ad Assisi. In tutte le comunità francescane del mondo si rievocano le ultime vie di vita del poverello salito al cielo nella notte tra il 3 e il 4 ottobre dopo aver intonato il cantico delle creature. Era l'anno 1226. Il nostro viaggio poi ci porta proprio nel 1839. Viene inaugurata la prima linea ferroviaria italiana, la Napoli-Portici, lunga poco più di 7 chilometri e percorsa dalla leggendaria locomotiva Vesuvio. Nel 1990 la Germania celebra la riunificazione, la Repubblica Democratica Tedesca si dissolve ed entra a far parte della Repubblica Federale Tedesca, ponendo fine alla divisione del paese. Nel 2013 un tragico naufragio al largo delle coste di Lampedusa provoca la morte di 368 migranti. La data è diventata in Italia la giornata nazionale della memoria e dell'accoglienza. Sono nati oggi Louis Aragon, poeta e scrittore francese tra i padri del surrealismo, Steve Ray Vaughan, leggendario chitarrista e cantatore blues statunitense, Zlatan Ibrahimovic, celebre ex calciatore svedese e dirigente sportivo, Claudio Pizarro, ex attaccante peruviano tra i marcatori più prolifici della Bundesliga, Gwen Stefani, cantautrice, attrice e stilista statunitense, voce dei No Doubt, ma brava anche come solista, eh? Buona giornata, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
7: Almanacco del giorno.

0: cosa?
1: Ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento, per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento.

0: Luce Verde, Lombardia.
1: Bentrovati sulla A8 Milano-Varese dalle 7 di questa mattina e fino alle 20 di domani, domenica 4 ottobre, è chiuso lo svincolo di Castellanza in entrata verso Milano. E sempre sulla A8 per lavori notturni dalle 22 di questa sera e fino alle 5 di domani mattina sarà chiuso per chi proviene da Varese il ramo di immissione sull'autostrada A4 Milano-Venezia verso Venezia. In alternativa si consiglia di uscire dal nodo Fiera, immettersi sulla tangenziale nord ed entrare a Monza sulla A4 in direzione Venezia. Ma si lavora di notte anche sull'autostrada 9 Milano-Como-Chiasso e dalle 23 alle 6 sarà chiuso al traffico per il ripristino della strada dopo un incidente il tratto tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. Intanto proseguono i lavori anche sull'autostrada 7, la Milano-Genova, e tra Bereguardo e Binasco in direzione di Milano si transita su carreggiata ridotta. Possibili dunque i rallentamenti e le code durante le ore più trafficate della giornata, mentre fino a fine novembre sono possibili rallentamenti e code per una riduzione di carreggiata per lavori sulla Milano-Lecco tra Briosco e Nibbiorno in direzione Lecco. Da Massimo Veschi è tutto. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
3: Noi che guardavamo il gioco delle coppie su Italia 1. Oh!

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Nel cuore devastato del reattore 4 di Chernobyl prospera una forma di vita sorprendente, un fungo nero chiamato Cladosporium spherospermum, capace di crescere in condizioni inospitali, dove la radiazione supera di centinaia di volte quella normale. Questi organismi, detti radiotrofici, utilizzano la melanina, lo stesso pigmento che protegge la nostra pelle, per assorbire radiazioni ionizzanti e convertirle in energia chimica, in un processo simile alla fotosintesi, chiamato radiosintesi. Esperimenti hanno dimostrato che funghi come il spherospermum, il Cryptococcus neoformans e il Vangiella dermatidis crescono più velocemente sotto forti radiazioni rispetto a condizioni normali. Il segreto è il pigmento che, oltre a fungere da protezione, consente di nutrirsi delle radiazioni. Questo straordinario adattamento offre nuove prospettive per la bonifica di ambienti radioattivi e addirittura per proteggere gli astronauti nello spazio.

0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: Il 13 maggio 1981, durante l'udienza generale in Piazza San Pietro, Papa Giovanni Paolo II viene ferito gravemente da due colpi di pistola sparati da Mehmed Ali Agha mentre si trovava a bordo della sua papa mobile scoperta.

0: Tot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
3: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
4: Sono le 11 e 4 minuti.
5: È atterrato a Tel Aviv il primo volo speciale che ha riportato in patria i cittadini israeliani dagli Emirati Arabi Uniti. Negli Stati Uniti, in vista dell'imminente elezione di metà mandato, il presidente Donald Trump torna a promettere il bonus da $5,000, via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e prosegue la pressione militare russa sull'Ucraina. Tra poco, restate con noi.
6: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
5: Buona giornata dalla redazione. In studio Francesco Vitale. È atterrato a Tel Aviv il primo volo speciale che ha riportato in patria cittadini israeliani dagli Emirati Arabi Uniti. I collegamenti erano stati sospesi in seguito al grave incidente sventato per un soffio sul volo Fly Dubai tra Dubai e Tel Aviv. Le autorità emiratine hanno avviato un'indagine ufficiale sull'accaduto per chiarire le dinamiche e stabilire il movente dell'aggressore. Nel frattempo non si fermano le ostilità nella striscia di Gaza. Un raid aereo israeliano ha colpito un condominio ovest di Gaza City, provocando la morte di almeno 5 palestinesi, tra cui 4 donne, ed estesi incendi nel fabbricato. Negli Stati Uniti, in vista delle imminenti elezioni di metà mandato del 3 novembre, il presidente Donald Trump torna a promettere un bonus da $5,000 per ogni cittadino adulto. Durante un comizio in Alabama, il tycoon ha precisato che l'unica condizione sarà spendere la somma all'interno del paese, assicurando inoltre che le operazioni militari contro l'Iran si concluderanno subito dopo il voto. Via libera dal Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica con la richiesta di scostamento per un valore di 29 miliardi di euro. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti invita alla prudenza di fronte a un quadro macroeconomico complesso e imprevedibile, mentre la Commissione europea fa sapere che esaminerà la lettera inviata dalla Premier Meloni sulla flessibilità. Forza Italia esprime preoccupazione, chiedendo che la legge di bilancio non si riveli restrittiva. Prosegue la pressione militare russa sull'Ucraina. Nella notte un attacco ha colpito il ponte nord di Kiev, mentre raid condotti con droni nella regione della capitale hanno provocato 4 feriti, tra cui una bambina. Dalla Russia giunge infine una notizia di allarme sanitario. Una laboratista di 28 anni è morta di peste polmonare nella regione siberiana di Irkutsk. Il contagio potrebbe essere stato causato dalla rottura accidentale di una provetta all'interno del centro di ricerca. Oltre 200 persone sono state poste in quarantena precauzionale. È tutto, buon proseguimento di ascolto, rimanete con noi.
7: È finito il weekend. Benvenuto al weekend.
8: Ed eccoci qui anche oggi. Io sono pronto, qui in radio siamo tutti pronti a farvi ascoltare la seconda puntata di stagione di Benvenuto Weekend. Mi presento, ovviamente, io sono Alessandro Parodo. Voi come state? Come avete trascorso questa settimana? Anzi, come sta trascorrendo questa settimana in modo particolare?

0: Instagram. Eccolo qua, facciamolo dire a lei.
1: Benvenuto Weekend.
0: Benvenuto Weekend, pagina Facebook e titolo del programma. E cominciamo subito con la musica tutta al femminile. C'è Laura Pausini.
1: Benvenuto Weekend. Con Alessandro Parodo.

c'è. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Funziona anche in questa versione 2026 portata così in radio da Laura Pausini. Ricordo che però è un grande successo di RAF del 1991. Mi sta chiamando qualcuno? Alejandro? Ah sì, scusate, Lady Gaga.

un duetto davvero speciale, Annalisa con Madame, questa era Amica. E a proposito di amicizia, adesso c'è un amico del sottoscritto, il DJ Vittorio Veneziano, con la sua sequenza mixata in soli 4 minuti.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: fino al giorno nuovo, Negramaro e Fabri Fibra insieme per un pezzo davvero spettacolare. Amici, il disco story di oggi che ascolterete tra pochissimo l'ho scelto per un motivo specifico. Compie quest'anno 30 anni il film indimenticabile di Leonardo Pieraccioni, Il Ciclone. Esattamente mi riferisco a quella che secondo me è la scena madre, ossia quella dove lui con il motorino raggiunge le ballerine di flamenco. Ricordate quella scena? Aveva un sottofondo davvero fantastico. Marie Claire Dubaldo con The Rhythm is Magic. Questo è il nostro disco story di oggi per festeggiare insieme a Leonardo Pieraccioni i 30 anni del Ciclone.
1: Disco Story.
2: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
2: Luce Verde, Lombardia.
3: Bentrovati sulla A8 Milano-Varese dalle 7 di questa mattina e fino alle 20 di domani, domenica 4 ottobre, è chiuso lo svincolo di Castellanza in entrata verso Milano. E sempre sulla A8 per lavori notturni dalle 22 di questa sera e fino alle 5 di domani mattina sarà chiuso per chi proviene da Varese il ramo di immissione sull'autostrada A4 Milano-Venezia verso Venezia. In alternativa si consiglia di uscire dal nodo fiero, immettersi sulla tangenziale nord ed entrare a Monza sulla A4 in direzione Venezia. Ma si lavora di notte anche sull'autostrada 9 Milano-Como-Chiasso e dalle 23 alle 6 sarà chiuso al traffico per il ripristino della strada dopo un incidente il tratto tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. Intanto proseguono i lavori anche sull'autostrada 7, la Milano-Genova, e tra Bereguardo e Binasco in direzione di Milano si transita su carreggiata ridotta. Possibili dunque i rallentamenti e le code durante le ore più trafficate della giornata, mentre fino a fine novembre sono possibili rallentamenti e code per una riduzione di carreggiata per lavori sulla Milano-Lecco tra Briosco e Nibbiondo in direzione Lecco. Da Massimo Veschi è tutto. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: altra presenza fissa e di conseguenza una garanzia, no? Per Benvenuto Weekend, il DJ Beda con Infinity. Sapete che faccio adesso? Vi invito così virtualmente al cinema.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
13: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
14: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
13: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
16: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Benvenuto Weekend!
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. Benvenuto Weekend.

Boni. Questo è il loro canto d'amore, una canzone che è andata tantissimo durante l'estate 2026, ma giustamente dico io, perché quando prendi due voci meravigliose, due voci interessanti come appunto quella di Angelina Mango e Marco Mengoni, non può essere diversamente, deve essere un successo, giustamente dico io. Tra pochissimo sarà la volta del DJ Mix Mauro Guazzotti che ci accompagnerà verso la conclusione di questa puntata. Rimanete con

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
3: È arrivato il suo momento, il momento di colui che ci accompagnerà anche oggi verso i saluti finali. Ma rimanete con noi perché c'è tutta la sua musica. È il DJ Mix Mauro Guazzotti, sequenza mixata.
4: Benvenuto weekend.

0: benvenuto weekend.
1: Arriviamo così anche oggi al momento dei saluti. Ringrazio prima di tutto i tre DJ che animano ogni singola puntata di Benvenuto Weekend, ossia in ordine di trasmissione il DJ Vittorio Veneziano, il DJ Beda e appena ascoltato il DJ Mix Mauro Guazzotti. Ringrazio naturalmente tutti quanti voi, vi invito come di consueto a rimanere all'ascolto della vostra radio preferita perché siamo una grande famiglia. Voi conoscete noi, noi conosciamo

0: aspetto in tanti, come sempre.
1: Benvenuto al weekend! Benvenuto al weekend!
2: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
3: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Spot.
4: Sono le 12:07.
5: Dal 1 ottobre il marketplace del Programma Nazionale di Osservazione della Terra Iride ha reso disponibili i primi servizi e prodotti geospaziali. Dall'ambiente alle emergenze, ha spiegato l'Agenzia Spaziale Italiana, i dati satellitari diventano informazioni concrete a supporto delle istituzioni. Iride è una infrastruttura di proprietà dell'ASI, sviluppata in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea. I servizi utilizzano in funzione delle applicazioni dati provenienti da diverse missioni satellitari per valutare la qualità delle acque costiere, i movimenti della superficie terrestre, servizi per monitorare siccità, disponibilità e qualità dell'acqua e condizioni della vegetazione e le aree urbane, con il monitoraggio dell'isola di calore e delle zone maggiormente esposte. Completano l'offerta i servizi sull'aria, sui gas serra e su alcune variabili climatiche essenziali, tra cui temperatura delle superfici, precipitazioni, neve, nuvole, radiazione solare, metano e anidride carbonica. I rischi sono sempre più interconnessi e creano nuovi canali attraverso i quali shock di portata relativamente contenuta possono propagarsi più rapidamente e capillarmente nell'economia. Una nuova analisi evidenzia un aumento del 24% nei collegamenti tra i rischi segnalati da 91 aziende della classifica Fortune 100 rispetto al 2019, con l'intelligenza artificiale e le catene di approvvigionamento che emergono come nodi di connessione chiave. La crescente dipendenza da fornitori comuni, piattaforme tecnologiche e infrastrutture critiche fa sì che un'interruzione in un determinato ambito possa innescare un effetto a catena. La rendicontazione dei rischi legati all'intelligenza artificiale si è estesa oltre il settore tecnologico. Tra il 2019 e il 2026 la quota di aziende che segnalano rischi connessi all'IA e alle nuove tecnologie è aumentata di circa il 30%, coinvolgendo comparti quali la vendita al dettaglio, il trasporto aereo, l'industria farmaceutica e quella alimentare. Varata Eco Trieste, la nuova unità navale di Itelium SEA FVG, concepita per la raccolta, il ritiro e il trasporto dei rifiuti prodotti dalle navi. L'imbarcazione rappresenta un'eccellenza tecnologica unica nel suo genere, essendo il primo natante a propulsione ibrida nel mare Adriatico dedicato a questo tipo di servizi portuali. L'unità entrerà a breve in servizio, operando nei porti di Trieste e Monfalcone. L'imbarcazione combina la massima sicurezza operativa e il comfort per l'equipaggio con una capacità di carico di 60 tonnellate e 120 metri cubi, volume ben 3 volte superiore alla media delle unità analoghe. La stiva è predisposta per la raccolta differenziata spinta in mare. Durante la navigazione interna e le manovre, l'imbarcazione opera in modalità elettrica in assenza di rumore e a 0 emissioni. Nelle fasi di massima potenza, il sistema ibrido intelligente recupera l'energia prodotta dai motori e la impiega per ricaricare automaticamente il pacco batterie. Digital Realty, piattaforma di data center, ha annunciato la realizzazione di Rome 1, destinato a diventare il più grande interconnesso polo nell'Italia centrale e meridionale. L'opera complessiva si estende su una superficie di 22 ettari nel municipio 9 di Roma e vedrà la progressiva edificazione di 6 data center progettati per raggiungere una capacità IT totale installata di 35,2 MW e oltre 16.000 metri quadrati di spazio utile attrezzato per i clienti. La prima tappa del piano di espansione prende forma con Rome 1, un edificio di 5.000 metri quadrati complessivi che offrirà nella sua fase iniziale 3,2 MW di potenza IT suddivisi in 4 moduli operativi da 0,85 MW su 2.000 metri quadrati di superficie utile. Digital Realty non punta a realizzare una semplice struttura di elaborazione dati, bensì a edificare l'infrastruttura neutra più interconnessa del centro-sud Italia, posizionando Roma lungo le direttrici strategiche del traffico informativo mondiale.
6: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Errare è umano, ma perseverare è diabolico. Sant'Agostino.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente.

0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Quando ripensa a quegli anni lontani, è come se guardassi attraverso un vetro impolverato. Il passato è qualcosa che può vedere, ma non può toccare. E tutto ciò che vede è sfocato, indistinto. Tratto da In the Mood for Love, pellicola del 2000 di Wong Kar-wai, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico di Hong Kong.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati sulla A8 Milano-Varese dalle 7 di questa mattina e fino alle 20 di domani, domenica 4 ottobre, è chiuso lo svincolo di Castellanza in entrata verso Milano. E sempre sulla A8 per lavori notturni dalle 22 di questa sera e fino alle 5 di domani mattina sarà chiuso per chi proviene da Varese il ramo di immissione sull'autostrada A4 Milano-Venezia verso Venezia. In alternativa si consiglia di uscire dal nodo fiera, immettersi sulla tangenziale nord ed entrare a Monza sulla A4 in direzione Venezia. Ma si lavora di notte anche sull'autostrada 9 Milano-Como-Chiasso e dalle 23 alle 6 sarà chiuso al traffico per il ripristino della strada dopo un incidente il tratto tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. Intanto proseguono i lavori anche sull'autostrada 7, la Milano-Genova, e tra Bereguardo e Binasco in direzione di Milano si transita su carreggiata ridotta. Possibili dunque i rallentamenti e le code durante le ore più trafficate della giornata, mentre fino a fine novembre sono possibili rallentamenti e code per una riduzione di carreggiata per lavori sulla Milano-Lecco tra Briosco e Nibbiorno in direzione Lecco. Da Massimo Veschi è tutto. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: I Prefab Sprout sono una band britannica formatasi nel 1978, nota per il suo stile pop raffinato e le liriche intelligenti, spesso incentrate su temi come l'amore. Il loro secondo album, che portava il titolo di Steve McQueen, uscito nel 1985, è considerato un capolavoro del pop internazionale, caratterizzato da un ribellismo languoroso. L'album in questione conteneva la stupenda When Love Breaks Down. Il brano è talmente bello e toccante che addirittura Paul McCartney confessò più di una volta che avrebbe voluto scriverlo e magari interpretarlo.
1: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: Il cubo di Rubik ha oltre 43 trilioni di combinazioni possibili, di cui solo una è quella corretta.

0: spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
3: Sono le 13 e 4 minuti.
4: Roma nel cellulare aveva le istruzioni su come preparare bombe. Anarchico arrestato con l'accusa di terrorismo. Volo Fly Dubai, immagini di matrice terroristica sui social media del sospettato. Trump, la guerra contro l'Iran finirà dopo le midterm. Via libera allo scostamento di bilancio da 28 miliardi, meno soldi alla difesa. Tra poco, restate con noi.
5: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
4: Ancora ben ritrovati all'ascolto, in studio Francesco Vitale. Nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare bombe o sabotare servizi pubblici essenziali quali la circolazione ferroviaria e gli istituti penitenziari. Un anarchico italiano è stato arrestato nelle ultime ore dalla polizia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Roma su richiesta della procura. Il copilota sospettato di un attentato terroristico su un volo Fly Dubai è stato identificato in Al-Ammani, omanita di 29 anni. Lo scrivono diversi media americani. CNN riferisce che su un profilo LinkedIn a quel nome, poi rimosso, sono stati pubblicati a 9 ore dal fatto due post. Il primo confermati girati dalla cabina di pilotaggio di un Boeing 737 Max con riprese di aerei di compagnie israeliane, e una foto di Ayman al-Zawahiri, che guidò Al-Qaeda dopo Osama Bin Laden, e una di Uman Khalil Abu Mulalla Balawi, affiliato ad Al-Qaeda, che nel 2009 uccise 9 persone in un attentato suicida. Il secondo, con immagini della Mecca, Medina e Gerusalemme, non è chiaro chi abbia pubblicato i post o se fossero stati programmati in anticipo. La guerra contro l'Iran finirà dopo le midterm. Donald Trump, nel corso di un comizio in Alabama in vista delle elezioni di metà mandato del prossimo 3 novembre, torna a parlare del conflitto in Medio Oriente. Il tycoon si starebbe preparando all'escalation contro Teheran, aumentando la pressione contro il paese. Il Pentagono ha infatti inviato in Medio Oriente un terzo gruppo d'attacco che è incentrato sulla portaerei US Theodore Roosevelt e su altre navi del corpo dei Marines, pari a un contingente aggiuntivo di 9-10.000 effettivi. Intanto nella notte, Raid israeliano ha colpito un condominio a Gaza, almeno 5 i morti. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e della relazione sullo scostamento di bilancio, la richiesta di flessibilità che il governo avanza vale circa 14 miliardi per il 2027 e 14 miliardi per il 2028. Si tratta dello 0,3% del PIL per la difesa e dello 0,3% per l'energia per il 2027, con analoga previsione per il 2028. Abbiamo approvato il DPFP che arriva in un contesto particolarmente complesso sotto molteplici profili, quindi fare previsioni diventa sempre più complicato, ha affermato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri. Rispetto alle intenzioni di qualche settimana fa, abbiamo deciso di ridimensionare lo sforzo per la difesa, ha aggiunto. Attacchi russi hanno colpito un importante ponte di Kiev, il ponte nord, due giorni dopo gli attacchi al ponte sud, lo ha comunicato nelle ultime ore il sindaco della capitale ucraina, Vitaly Klitschko. Il ponte nord è stato colpito, dice, i servizi di emergenza sono in arrivo, ha scritto sul suo profilo Telegram. In precedenza in città era stato lanciato un allarme droni. Il ponte sud della capitale è stato già colpito diverse volte, ieri e nei giorni scorsi, come riportato sempre dal sindaco Klitschko. Ed è tutto anche per questa edizione, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
6: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento, vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace. Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
7: Radio Punto, semplicemente ovunque.
8: Riccardo Pellegrini presenta
9: Ora Muore.

0: sabato e la domenica. Ora musica vi fa riascoltare tutte le novità della settimana, appunto formato weekend. Ben trovati, buon sabato da Riccardo Pellegrini. Siamo pronti per partire con il nostro viaggio, ma come sempre per scaldare i motori si torna indietro nel tempo.
1: Ora musica story.
0: 1993.

0: Night, The River of Dreams, 1993, Billy Joel. Oggi ad aprire Ora Musica, perché sì, questo è un contenitore di musica nuova, novità indipendenti, però si apre sempre con un classico e poi si passa alla novità al primo ascolto. Quella di oggi è il singolo di Gianni Fiorellino.
1: Che vita fosse se non t'esse mai incontrato, chi m'è serato che la gamma sta mancando, a chi cercasse notte e giorno mi esestrato.

0: Ora musica, le nostre interviste. Oggi mi sento proprio international, perché abbiamo, posso dirlo perché non sto prendendo in giro nessuno, abbiamo in linea Peter Gabriel, vale a dire Pietro Gabriele, si chiama proprio così, da Pantelleria. E allora vai, ciao Pietro, ben trovato.
1: Ciao, ciao a tutti e grazie per questa opportunità, è bello essere collegati con voi.
0: Grazie. Tra l'altro Pantelleria era anche il tuo singolo che è stato scelto come sigla ufficiale di un programma di Rai 1.
1: Esatto, tra l'altro novità di ieri, è stata riconfermata anche per questa stagione.
0: Allora vai, bellissimo. Allora, sì. Adesso però ci pensiamo a settembre, è perfetto per i giorni che stiamo vivendo. Come ci racconti questo nuovo singolo? Tra l'altro realizzato con un team di produttori importante.
1: Assolutamente sì, è stato bello produrre questo nuovo singolo che insomma nasce un po' dal desiderio di lasciarsi un po' alle spalle tutti quei pensieri che insomma appesantiscono un po' le giornate, no? Sul futuro, che ognuno di noi giustamente si porta dietro, quindi magari sul fare la famiglia, far casa, avere un buon lavoro, e quindi invece aggiungere un po' di leggerezza, lasciare un po' tutto alle spalle, e come si dice spesso quando arriva l'estate, ci pensiamo a settembre, lasciamo stare tutto adesso, insomma.
0: Poi diciamo che è forse l'ingrediente del quale abbiamo più bisogno, un po' di leggerezza, perché è tutto talmente pesante, ogni roba che guardi, dove ti giri, dove leggi, dove ti informi.
1: Sì, la pressione, insomma.
0: E via dicendo. Senti, tu oramai parecchi anni fa, perché nel 2012 eri stato anche selezionato tra i finalisti nazionali di Sanremo Giovani, quindi da là a oggi di esperienza hai avuto modo di farne parecchia, perché comunque hai già sulle spalle un 14 anni e anche più di esperienza.
1: Diciamo che è partito così tutto un po' per scherzo in quell'anno, nel 2012. Ai tempi c'era Sanremo Social, Gianni Morandi aveva fatto questa edizione particolare, dove aveva lasciato completamente al pubblico la possibilità di portare insomma i nuovi giovani a Sanremo, e a 6 giorni dallo scadere del termine dell'iscrizione avevo lanciato questo brano, fatto anche nello studio di casa senza grosse pretese, e per assurdo ero stato selezionato tra i 30 più votati in tutta Italia, invitato quindi a fare la selezione finale a Roma in diretta Rai, e quel giorno era pure il giorno del mio compleanno.
0: Quindi, che bel regalo.
1: Era il 12 gennaio, Gianni Morandi mi cantò tanti auguri in diretta nazionale, è stato un giorno particolare che chiaramente ricordo con affetto.
0: Certo che sì. Noi adesso andiamo ad ascoltare Ci pensiamo a settembre, con te invece ci diamo appuntamento al prossimo singolo, ma prima diamo le coordinate per raggiungere Peter Gabriel.
1: Assolutamente, mi trovate su Instagram sotto il nome di It's Pietro Gabriele, come It's Peter Gabriel, non è un caso, e chiaramente sul canale YouTube.
0: Grazie per essere stato qui a Ora Musica.
1: Grazie, ciao, ciao a tutti. Hai

0: Pietro Gabriele oggi qui a Ora Musica nello spazio interviste per presentare il suo singolo Ci pensiamo a settembre.
1: Radio, internet, televisione. Radio punto. Semplicemente ovunque.
2: Ora Musica, le novità del giorno.
3: Ma tu ci pensi mai che saremo gli ultimi a guardare le lucciole? E forse questo pensiero non ci basterà a viverci questo momento. In questo mondo di plastica, di treni che aspetto, senza biglietto, di cabine, telefoni che restano vuoti,

0: Ragione ho, ma forse tu no.
1: Forse tu no. Questa è la canzone di Chiara Nikita, novità della scorsa settimana qui a Ora Musica, ora inserita in programmazione. Tra le novità della scorsa settimana anche la nuova canzone di Mirko Colombari.

My Lovely Geisha, Mirko Colombari con il suo nuovo singolo ad alta rotazione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. E anche questa settimana ad alta rotazione c'è lei, Francesca Gallo, Leggera.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce Verde, Lombardia.
3: Bentrovati sulla A8 Milano-Varese dalle 7 di questa mattina e fino alle 20 di domani, domenica 4 ottobre, è chiuso lo svincolo di Castellanza in entrata verso Milano. E sempre sulla A8 per lavori notturni dalle 22 di questa sera e fino alle 5 di domani mattina sarà chiuso per chi proviene da Varese il ramo di immissione sull'autostrada A4 Milano-Venezia verso Venezia. In alternativa si consiglia di uscire dal nodo fiero, immettersi sulla tangenziale nord ed entrare a Monza sulla A4 in direzione Venezia. Ma si lavora di notte anche sull'autostrada 9 Milano-Como-Chiasso e dalle 23 alle 6 sarà chiuso al traffico per il ripristino della strada dopo un incidente il tratto tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. Intanto proseguono i lavori anche sull'autostrada 7, la Milano-Genova, e tra Bereguardo e Binasco in direzione di Milano si transita su carreggiata ridotta. Possibili dunque i rallentamenti e le code durante le ore più trafficate della giornata, mentre fino a fine novembre sono possibili rallentamenti e code per una riduzione di carreggiata per lavori sulla Milano-Lecco tra Briosco e Nibbiorno in direzione Lecco. Da Massimo Veschi è tutto. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Ciao a tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend.

0: credere.
1: Non ti sposo più, questo è il singolo di Giadi, novità di questa settimana al primo ascolto qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Adesso spazio a Alley con Blackout ad alta rotazione.
2: Non capisco se sto bene o star male, ma star male è la mia zona di comfort. Il mio unico grande problema è che a volte

Blackout, il singolo di Haley tra le nostre novità della settimana. Già da qualche settimana vi stiamo proponendo anche il progetto Tepura. Loro arrivano da Bologna, escono con etichetta San Luca Sound. Questa è Baby, tu resti.

0: Questi erano i Tepura, Aura Musica.
1: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
2: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente, ovunque.

Sono tornati gli Still Novo, si chiama Il Battito, il loro nuovo singolo che anticipa naturalmente il nuovo progetto, novità al primo ascolto. Ora musica con un'altra novità

beh, qualcuno avrà ricordato questo successo degli anni 90, qui ripreso, capovolto da questo artista che è Eugenio Ferrara, Freed from Desire, quindi movimento, ora musica. Abbiamo ancora qualche minuto a disposizione e allora andiamo a chiudere la puntata con Mr. Frison. Il suo singolo si chiama Il puro vivere.

0: Mr. Frison dalla provincia di Verona con l'etichetta Milano Music Play esce con questo brano che si chiama Puro Vivere, oggi a chiudere il nostro appuntamento Ora Musica, le novità indipendenti, gli artisti indipendenti tornano domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Spot.
3: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti.

0: differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: Spot.
4: Sono le 14 e 3 minuti.
5: Un drone viola lo spazio aereo lituano, Kallas prepararci a possibili attacchi da Mosca, i paesi del G7 rilasceranno scorte di petrolio per far scendere i prezzi, Francia, gli studenti non si fermano, il ministro dell'interno parla di oltre 5.000 arresti, sì del Consiglio dei Ministri al documento di finanza pubblica e scostamento di bilancio dello 0,3% per energia e difesa, tra poco nella nuova edizione del nostro GR. Restate con noi.
6: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato, dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
5: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Un drone ha violato lo spazio aereo lituano, lo comunica il servizio di crisi del governo di Vilnius, invitando la popolazione della Lituania orientale a individuare rifugi antiaerei più prossimi in cui rifugiarsi in caso di necessità. Le forze armate lituane informano possibile allarme per incursione aerea, cercate un luogo sicuro, se notate un oggetto sospetto, tenetevi a distanza e chiamate il 112, attendete il cessato allarme, hanno dichiarato le autorità in un messaggio di emergenza pubblicato anche sul sito del servizio pubblico radio televisivo. Ancora notizie, ancora esteri, i paesi del G7 preleveranno dalle proprie riserve strategiche fino a 100 milioni di barili di gasolio e petrolio greggio nei prossimi 4 mesi per allentare la pressione sui prezzi alla pompa e hanno concordato di non limitare le esportazioni. Per questo settore lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron, aggiungendo che non ci saranno limitazioni né divieti alle esportazioni tra i 7 paesi. Lavoriamo in modo coordinato per contribuire alla riduzione dei prezzi dei prodotti petroliferi, in particolare del diesel, rivendica il capo dell'ISEO. I 7 paesi Oltre alla Francia sono Canada, Germania, Italia, Regno Unito, Giappone e Stati Uniti. La Francia detiene la presidenza di turno del G7 nel 2026. Il vertice dei leader si era tenuto a Évian-les-Bains dal 15 al 17 giugno. Una coalizione di sindacati francesi del settore dell'istruzione ha lanciato un appello per la partecipazione alla giornata di mobilitazione degli studenti delle scuole superiori di martedì prossimo, anche attraverso lo sciopero. Le nostre organizzazioni chiedono maggiore sostegno e attenzione alle rivendicazioni degli studenti delle scuole superiori, hanno dichiarato alcuni sindacati in un comunicato stampa. Invitiamo i colleghi a cogliere le opportunità di mobilitazione del 6 ottobre anche attraverso lo sciopero, aggiungono così, riporta Le Parisienne. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al documento programmatico di finanza pubblica, uno scostamento di bilancio dello 0,3% sia per energia che per difesa. La richiesta di flessibilità che il governo avanza, viene spiegato, vale circa 14 miliardi per il 2027 e 14 miliardi per il 2028. La proposta italiana di considerare l'impatto dell'inflazione sul sentiero di spesa non nasce per chiedere una diversa ulteriore flessibilità, ma viene fatta per richiamare l'attenzione sul fatto che i target di 3 anni fa, fissati con un tasso di inflazione profondamente diverso, non possono non considerare il diverso impatto che l'inflazione ha avuto sul sentiero della spesa nominale, ha precisato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti nella conferenza stampa seguita al Consiglio. Abbiamo approvato il DPFP, che arriva in un contesto particolarmente complesso sotto molteplici profili, quindi fare previsioni diventa sempre più complicato, ha continuato. Lo Sport Nations League, Francia-Italia finisce 1-1, seconda prova positiva degli azzurri. Blues ancora a punteggio pieno dopo le prime due partite, prestano gli azzurri che però hanno le uniche due occasioni da rete dalla prima metà di gioco. Le reti tutte nella ripresa, francesi in 10 dall'85esimo. È tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
7: Io vado al bar.
8: Io vado al bar.
9: Ma dove?
10: Al bar all'angolo.
11: Ben trovati al bar all'angolo. Qui sempre Davide dietro al bancone. E oggi vi faccio un quesito. Vi chiedo perché, se vi siete mai chiesti perché nel pieno dell'era dello spazio e dei viaggi su Marte continuiamo a pulirci alla vecchia maniera come nel Medioevo. Beh, oggi vi porto dentro a una storia incredibile di pulsanti, di cabine di pilotaggio e di getti d'acqua calda. È una vera rivoluzione nata in uno scantinato svizzero che ha conquistato il Giappone. Mettetevi comodi, prendete il solito che partiamo.
12: 1, 2,

Oggi è J-Ax che ci ha aperto le porte del bar all'angolo con la sua EPIO. Gli abbiamo dato le chiavi, ci ha pensato lui ad aprire. Oggi parliamo del mitico VC giapponese, quello che sembra la plancia di comando proprio di un'astronave. Pulsanti per la musica e pulsanti per sedili riscaldati, asciugatura d'aria e persino sensori che ti fanno le analisi al volo. Qual è la cosa assurda? Che tutti pensano che sia un'invenzione dell'estremo oriente, quindi del Giappone. E invece no, perché nasce tutto vicino a Zurigo negli anni 50, dalla mente di un geniale ma incompreso disegnatore meccanico, Mr. Hans Maurer, l'uomo che ha deciso che la carta igienica era decisamente superata.

0: I Take That con Sweet July e le ultime note di Bones degli Imagine Dragons. Ok, siamo alla fine degli anni 50 e Mr. Maurer nel suo scantinato a Zurigo costruisce il primo prototipo usando letteralmente una sedia da giardino, un tubo di plastica e un asciugacapelli. Lui insomma dallo scantinato alla cucina fa su e giù. Pensate che sua moglie Lily si vergognava a tal punto da tirare le tende per non farsi vedere dai vicini. Alle persone che gli chiedevano che cosa stesse facendo, lui rispondeva: ragazzi, insomma, stiamo per andare sulla luna e continuiamo ad andare in giro con le mutande sporche. Oh, per me un visionario.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non muori non fai

Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari con Goya. E la strada però verso il successo è un po' un'odissea, ecco, perché Mr. Maurer nel 1956 brevetta il closomat, che è una parola fusa tra closet e automatic. L'anno dopo lo presenta addirittura alla fiera di Basilea e apriti cielo, perché lo accusano di oscenità, la gente arriva al punto di sputargli addosso addirittura. Nei primi 4 anni ne vende solo 300 pezzi, va in rovina e si indebita fino al collo, dopo aver addirittura anche lasciato il lavoro. La svolta però arriva nel 1961 con il modello standard, che in 15 anni arriva a venderne addirittura 10.000 pezzi, ma gli europei però insomma restano un po' diffidenti con quest'idea. Cioè, chi può capire davvero però il suo potenziale? Indovinate un po'. Il Giappone, perché nel 1963 la società Toto prende l'invenzione di Maurer e la trasforma in quello che noi conosciamo, il famoso washlet. Oggi in Giappone addirittura l'80% delle case ha un WC che praticamente ti saluta, ti scalda la seduta, mette la musica di sottofondo anche per la privacy, ecco, e ti fa pure il check-up. E tutto grazie ad un asciugacapelli nato nello scantinato di Zurigo. Arrivano Robin Schulz e Barnes, ma prima Jovanotti con Occhi a Cuore.

anche Robin Schulz e Barbs qui al bar all'angolo con la loro Better Times. A proposito di tecnologia avveniristica e oriente, ci stiamo avvicinando al nostro tavolo K-pop, e se avete bisogno di una scarica di energia pura per svoltare la giornata, vi garantisco che siete nel posto giusto. Loro sono 5 icone di stile, potenza e carisma travolgente. Yeji, Lia, Ryujin, Chaeryeong e Yuna insieme formano una delle forze più inarrestabili del K-pop. Loro sono le ITZY. Con questo pezzo mandano un messaggio chiarissimo: basta con le esitazioni, basta con i ripensamenti. In amore come nella vita, chi va piano perde l'occasione. Servono solo determinazione, grinta da vendere e un beat che vi costringerà ad alzare il volume a manetta. Mettetevi comodi, o meglio, alzatevi a ballare. Loro sono le ITZY con Not Shy.

Fatevi un giro sul nostro profilo Instagram albaralangolo.radio e scriveteci anche in DM qual è la vostra canzone preferita del K-pop, perché la prossima puntata potrebbe essere proprio la vostra canzone ad essere in onda. Adesso saliamo sulla macchina del tempo, perché nel 1984, quando quattro ragazzi tedeschi cambiano per sempre la storia del synth pop con una linea di sintetizzatore iconica e un ritmo malinconico ma irresistibile, gli Alphaville portano nelle radio di tutto il mondo una storia nata tra luci e le ombre della stazione di Bahnhof Zoo a Berlino Ovest. Su questa melodia elettronica apparentemente spensierata, Marianne Gold scrive un testo ben più cupo: la storia tragica di due ragazzi nella Berlino Ovest degli anni 70 che sognano di sfuggire alla dipendenza. Essere grandi in Giappone era la scusa perfetta del perdente, l'illusione di essere qualcuno altrove. Andiamo nel 1984, loro sono gli Alphaville con Big in Japan.

0: Io vado al bar,
1: ma dove?
2: Al bar all'angolo!
3: Rieccoci ancora qui al bar all'angolo. Oggi stiamo raccontando la storia del Closomat e del suo inventore Hans Maurer. Ma che cosa è successo dopo il boom in Giappone? In Europa la strada è decisamente più in salita, diciamo, tra scetticismo, brevetti scaduti e anche fallimenti societari. Ma state lì perché c'è un colpo di scena.

I Nothing But Thieves con Evolution che aprono la seconda parte del Bar all'Angolo. Vi avevo parlato di un colpo di scena, sì, perché dopo la scadenza dei brevetti negli anni 70 arrivano i grandi colossi sanitari. La Closomat fallisce addirittura nel 2007 per colpa di, ahimè, di un modello difettoso, ma il figlio di Hans, Peter, appunto, riesce a salvare il marchio puntando sul settore medico e dell'assistenza. Oggi questi WC permettono a tantissime persone con disabilità o negli ospedali di mantenere la propria autonomia. Pensate, un'invenzione che è nata per il comfort, che si è trasformata in uno strumento di dignità veramente straordinario. Arriva Martin Garrix con Ed Sheeran.

Repeat It di Martin Garrix e Ed Sheeran, e subito dopo gli Offenbach e Star Sailor con la loro Four to the Floor. E ci stiamo avvicinando a un altro tavolo qui al bar all'angolo, quello del Cine Music, dove il cinema si siede e racconta storie, canzoni che hanno reso grandi film e pellicole che hanno reso indimenticabili melodie. Siamo nel 1991 e Terminator 2 non era solo un film, era un evento di proporzioni globali. Arnold Schwarzenegger stava per ritornare nei panni del T-800 e il regista James Cameron voleva un brano capace di restituire la stessa carica di adrenalina, metallo e attitudine del film. Pensate che è stato proprio Schwarzenegger a insistere affinché fossero i Guns N' Roses a firmare la traccia principale della colonna sonora. All'epoca la band di Axl Rose e Slash stava per pubblicare il doppio album Use Your Illusion, ma You Could Be Mine venne scelta come primo singolo apripista, diventando il tema poi ufficiale della pellicola. Nel film il brano accompagnava il giovane John Connor sulle sue uscite in motocicletta, incarnando alla perfezione quello spirito ribelle degli anni 90. Nel cast troviamo appunto Arnold Schwarzenegger nei panni del T-800. Nel primo film era l'incubo spietato, quello che però qui diventa il protettore del futuro. Poi c'è una Linda Hamilton, una Sarah Connor, che trasforma il suo personaggio da ragazza spaventata e guerriera. Edward Furlong, che è il debuttante tredicenne perfetto nel ruolo del ragazzino ribelle di quegli anni, e Robert Patrick, che è il T-1000, il villain in metallo liquido, quello il cattivo, ecco. Mettete insieme il colossal d'azione definitivo degli anni 90, un cast in stato di grazia e la band più pericolosa di Los Angeles, e vi ritrovate al Cine Music del bar all'angolo. Oggi saliamo sulla motocicletta di John Connor con You Could Be Mine, i Guns N' Roses.

Dalla colonna sonora di Terminator 2, la canzone per eccellenza dei Guns N' Roses, You Could Be Mine. E siamo sempre qui al Bar all'Angolo e stiamo parlando proprio di Closomat, perché la storia non finisce qui, ragazzi, perché insomma Hans Maurer è scomparso, sì, purtroppo nel 2013 a 95 anni, ma la sua rivoluzione sta finalmente conquistando l'Europa, perché la Hotel Stars, pensate, scusatemi, la Hotel Stars Union ha stabilito che dal 2025 l'installazione dei WC con doccetta sarà addirittura un criterio fondamentale per l'assegnazione delle stelle agli alberghi in Svizzera e in altri 20 paesi europei addirittura. Ci sono voluti 70 anni, ma alla fine Hans insomma aveva ragione. Ci sono Becky G e Bad Bunny con Maiores qua al Bar all'Angolo.

Facciamo spazio perché tra poco c'è il nostro Soft Clubbing, quindi sedie via, tavoli via, perché oggi parliamo di due pezzi che nel 1994 hanno letteralmente fatto tremare i club di tutta Europa. Ci sono parliamo dei Network, che con una traccia che è un'icona assoluta. Non vi dico il titolo subito. Un synth ipnotico, una cassa dritta essenziale e quel refrain che una volta entrato in testa non vi molla più. Una vera e propria lezione di produzione dance

Aladino con Call My Name e prima i Network con la loro Passion qui per il soft clubbing del Bar all'Angolo. E oggi insomma abbiamo parlato di una storia fantastica, sì, quella di Hans Maurer, che è stato sbeffeggiato e anche incompreso, ma è stato capace anche di cambiare le abitudini di milioni di persone anche dall'altra parte del mondo. E la morale di oggi qual è? Che se avete un'idea bizzarra nel vostro scantinato, non mollate mai, anche se i vicini ridono. Noi ci state lì perché noi ci vediamo tra pochissimo con la nostra perla della settimana.

0: E siamo arrivati alla chiusura del bar all'angolo, ci sono le luci un po' più basse, i bicchieri che sul bancone suonano le ultime note della giornata e quell'aria di chi ha quasi finito ma non ha nessuna voglia di tornare a casa. Siamo negli ultimi istanti insieme qui al bar e il nostro posto sicuro, ecco. Chiudiamo con, come sempre, con la nostra perla della settimana. Oggi pensata proprio addirittura per Mr. Hans Maurer, per seguire, diciamo, la strada che noi vediamo, l'obiettivo che vediamo, dobbiamo crederci, dobbiamo fare, nonostante le persone ci dicano che, insomma, di mollare, ecco. E prendiamo una frase di Sir Winston Churchill, che è: il successo non è mai definitivo, il fallimento non è mai fatale, è il coraggio di continuare quello che conta. Noi vi lasciamo e vi aspettiamo la prossima settimana qui al bar, da qui al bar all'angolo è tutto. Io sono Davide e vi saluto con un Fata Viam Inveniente.
1: Io vado al bar,
2: ma dove?
3: Al bar all'angolo.
4: Spot. FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
5: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
4: Spot.
6: Sono le 15 e 6 minuti.
7: Roma nel cellulare aveva le istruzioni su come preparare bombe, anarchico arrestato con l'accusa di terrorismo. Volo Fly Dubai, immagini di matrice terroristica sui social media del sospettato. Trump, la guerra contro l'Iran finirà dopo le midterm. Via libera allo scostamento di bilancio da 28 miliardi, meno soldi alla difesa. Tra poco, restate con noi.
8: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
7: Ancora ben ritrovati all'ascolto, in studio Francesco Vitale. Nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare bombe o sabotare servizi pubblici essenziali quali la circolazione ferroviaria e gli istituti penitenziari. Un anarchico italiano è stato arrestato nelle ultime ore dalla polizia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Roma su richiesta della procura. Il copilota sospettato di un tentato attentato terroristico su un volo Fly Dubai è stato identificato in Al-Ammani, omanita di 29 anni. Lo scrivono diversi media americani. CNN riferisce che su un profilo LinkedIn a quel nome, poi rimosso, sono stati pubblicati a 9 ore dal fatto due post. Il primo con filmati girati dalla cabina di pilotaggio di un Boeing 737 Max con riprese di aerei di compagnie israeliane e una foto di Ayman al-Zawahiri che guidò Al-Qaeda dopo Osama Bin Laden e una di Uman Khalil Abu Mulala Balawi, affiliato ad Al-Qaeda, che nel 2009 uccise 9 persone in un attentato suicida. Il secondo, con immagini della Mecca, Medina e Gerusalemme, non è chiaro chi abbia pubblicato i post o se fossero stati programmati in anticipo. La guerra contro l'Iran finirà dopo le midterm. Donald Trump, nel corso di un comizio in Alabama in vista delle elezioni di metà mandato del prossimo 3 novembre, torna a parlare del conflitto in Medio Oriente. Il tycoon si starebbe preparando all'escalation contro Teheran, aumentando la pressione contro il paese. Il Pentagono ha infatti inviato in Medio Oriente un terzo gruppo d'attacco che è incentrato sulla portaerei US Theodore Roosevelt e su altre navi del corpo dei Marines, pari a un contingente aggiuntivo di 9-10.000 effettivi. Intanto nella notte, Murad israeliana ha colpito un condominio a Gaza, almeno 5 i morti. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e della relazione sullo scostamento di bilancio. La richiesta di flessibilità che il governo avanza vale circa 14 miliardi per il 2027 e 14 miliardi per il 2028. Si tratta dello 0,3% del PIL per la difesa e dello 0,3% per l'energia per il 2027, con analoga previsione per il 2028. Abbiamo approvato il DPFP che arriva in un contesto particolarmente complesso sotto molteplici profili, quindi fare previsioni diventa sempre più complicato, ha affermato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri. Rispetto alle intenzioni di qualche settimana fa, abbiamo deciso di ridimensionare lo sforzo per la difesa, ha aggiunto. Attacchi russi hanno colpito un importante ponte di Kiev, il ponte nord, 2 giorni dopo gli attacchi al ponte sud, lo ha comunicato nelle ultime ore il sindaco della capitale ucraina Vitali Klitschko. Il ponte nord è stato colpito, dice, i servizi di emergenza sono in arrivo, ha scritto sul suo profilo Telegram. In precedenza in città era stato lanciato un allarme droni. Il ponte sud della capitale è stato già colpito diverse volte, ieri e nei giorni scorsi, come riportato sempre dal sindaco Klitschko. Ed è tutto anche per questa edizione, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
6: Ascoltaci su radio, internet, televisione, Radio Punto, semplicemente ovunque. Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.
1: Buongiorno, buon pomeriggio a tutti, siamo su Radio Punto, semplicemente ovunque, sono Lilia, come sempre a quest'ora noi ci sentiamo, ci salutiamo e passiamo un gran po' di tempo insieme. Mamma mia, amici miei, ma da tantissimo che non ci sentivamo e sono molto contenta di farlo di nuovo. E ma perché? Perché in questa puntata di Slow Time ci saranno tante cose belle, molto divertenti, le curiosità raccolte da tutto il mondo, specialmente per voi cari ascoltatori. Tanta bella musica agli anni 70, 80, 90, i migliori successi italiani anche internazionali. Ci sarà anche un appuntamento, anzi ben 2 appuntamenti con Radio.Classic. Quindi ci siamo capiti, mettetevi belle e comode e noi iniziamo. Possiamo partire subitissimo con la nostra puntata perché è già pronta. Il nostro primo brano è pronto, anzi per essere ascoltato. Chi è? Chi è? È Taylor Swift. Il brano si chiama Opalite. Buon ascolto. I had a

sono stati Tuesdays con la loro It's Up To You. Non male, non male affatto. Abbiamo iniziato la nostra puntata con Up A Light di Taylor Swift e abbiamo continuato ovviamente sempre con la grande musica di Radio Punto. Però questo bellissimo sabato pomeriggio vogliamo parlare del cibo. Eh sì, parliamo del cibo, ragazzi, che ne dite? Parliamo dei nostri piatti preferiti, cosa ci piace tanto e cosa un po' meno. Per esempio la matriciana, vi piace? Avete presente la matriciana? Ma certo che avete presente, tutti la conoscono, tutti o quasi la amano. E tutti noi sappiamo cosa va e cosa assolutamente non va nella matriciana. E se qualcuno invece decidesse di sostituire un ingrediente con un altro, come uscirebbe il piatto? Tra poco ne parliamo, preparatevi moralmente, perché sarà una notizia un po' difficile da digerire, ve lo dico già subito.

0: Eccolo qua, il nostro primo appuntamento con il radio.classic è andato molto bene e abbiamo ascoltato What's Going On di Marvin Gaye, un bellissimo salto nel passato negli anni 70, ragazzi. Comunque stiamo parlando della cucina italiana, che sappiamo benissimo che non si tocca, le sue ricette non si possono cambiare. Eh sì, è vero, eppure gli stranieri cercano sempre di farlo. Purtroppo non possiamo farci niente. Questa volta è un food writer americano, Kevin Pang. Lui ha presentato una matriciana modificata. Al posto del guanciale ha deciso di mettere il chorizo affumicato. È una specie di insaccato, un salame spagnolo. Sui social ovviamente si è scatenata la polemica, perché comunque il chorizo e il guanciale sono due prodotti completamente diversi. È un, come dicevamo, un salame tipico spagnolo che si condisce con aglio e pimenton, che è la loro paprika, e da qui si spiega il color rosso e il gusto speziato che ha. Insomma, non c'entra niente con il guanciale, che sarebbe da mettere nella amatriciana. Dalle descrizioni comunque sembra più una cosa da mangiare all'aperitivo insieme allo spritz e non una cosa da mettere dentro la pasta. E poi, siccome il guanciale è l'ingrediente principale, diciamo così, di questo piatto, se lo sostituisci con qualcos'altro il gusto cambia completamente. E niente, ragazzi, non perdiamo la speranza, continuiamo a diffondere il messaggio che la cucina italiana non si tocca.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Sebo ci ha presentato Lunatic, una canzone pop italo disco nel 1983, è uscita e fa parte dell'album eponimo di debutto del cantante. Autori del brano pubblicato come singolo sono lo stesso Gazebo e Pierluigi Giombini. Ovviamente il brano che conoscete molto e che amate, è stato un vero piacere ricordarlo di nuovo sempre qui su Radio Punto. Ma amici miei, cosa c'è bisogno da ricordare altro? Le ricette della cucina italiana, ovviamente, che ormai è diventata anche il patrimonio dell'UNESCO, ma comunque purtroppo gli stranieri cercano sempre di modificare le sue ricette. Anche questa volta abbiamo scoperto la notizia, infatti, che parlava della matriciana modificata, e non leggermente modificata tantissimo, perché l'ingrediente principale, che è guanciale, è stato sostituito con il chorizo affumicato, che è un salame spagnolo con un po' di paprika, e che comunque non c'entra niente. Il piatto cambia sicuramente, e non va bene così, la matriciana la vogliamo così com'è e non va cambiata, e niente da fare, amici miei, dobbiamo cercare di convincere i nostri amici dagli altri paesi di non farlo più. Su questa nota noi chiudiamo la nostra prima parte, segue assolutamente la seconda. Sono Lilia e noi ci sentiamo tra pochissimo, ora Infotraffico AC Lombardia.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati sulla A8 Milano-Varese dalle 7 di questa mattina e fino alle 20 di domani, domenica 4 ottobre, è chiuso lo svincolo di Castellanza in entrata verso Milano. E sempre sulla A8 per lavori notturni dalle 22 di questa sera e fino alle 5 di domani mattina sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il ramo di immissione sull'autostrada 4 Milano-Venezia verso Venezia. In alternativa si consiglia di uscire dal nodo Fiera, immettersi sulla tangenziale nord ed entrare a Monza sulla A4 in direzione Venezia. Ma si lavora di notte anche sull'autostrada 9 Milano-Como-Chiasso e dalle 23 alle 6 sarà chiuso al traffico per il ripristino della strada dopo un incidente il tratto tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. Intanto proseguono i lavori anche sull'autostrada 7, la Milano-Genova, e tra Bereguardo e Binasco in direzione di Milano si transita su carreggiata ridotta. Possibili dunque i rallentamenti e le code durante le ore più trafficate della giornata, mentre fino a fine novembre sono possibili rallentamenti e code per una riduzione di carreggiata per lavori sulla Milano-Lecco tra Briosco e Nibbiolno in direzione Lecco. Da Massimo Veschi è tutto. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Slow Time. Dedicati più tempo in compagnia di Lilia.

è questo il brano che apre la nostra seconda parte, Apnea di Emma. È da tanto che non lo sentivamo, infatti ci mancava, è vero ed un vero piacere ascoltarlo, soprattutto perché ci aspetta ancora un'altra mezz'ora piena zeppa di cose belle e divertenti. Sono Lilia e state ascoltando Radio Punto, questo è Slow Time. La nostra seconda parte è appena iniziata, ma se volete sapere una cosa molto bella, volete ascoltarci ovunque nel mondo, andate sul nostro sito radio.it, potete ascoltarci in video e anche in audio, scegliete voi. Usciranno subito due iconcine, a sinistra in audio, invece a destra in video. Cercateci anche sulle frequenze FM 89.1, 88.8 e 88.15, oppure in DAB Plus in tutta Lombardia. Scaricate anche la nostra app bellissima, sempre gratis, tutto per voi cari ascoltatori. Proseguiamo con la nostra puntata, anche perché è arrivato quel momento che stavate aspettando da tanto tempo sicuro. Sta arrivando l'appuntamento con Radio Punto Classic, che come sempre porterà un bel ricordo, un bel successo degli anni 70. Buon ascolto.

è stato Steve Miller Band a regalarci questo bellissimo brano Rock and Me, sono direttamente dagli anni 70, ragazzi, come sempre grazie al nostro Radio Punto Classic. Una persona maleducata, maleducazione, si vede subito. Sì, che siamo con gli amici, con i colleghi, questa è una cosa che si nota subitissimo. È proprio quel modo di fare che ci dà così tanto fastidio. Ma può essere qualsiasi cosa, anche un mancato gesto di cortesia, ad esempio. Anche una piccola cosa potrebbe rovinare la prima impressione di una persona. E soprattutto quando andiamo all'estero, è importante essere sempre gentili e educati, visto che siamo in un paese straniero che ci accoglie, anche se è solo per un periodo della nostra vacanza. Però i turisti maleducati si notano subito, insomma. Gli esperti hanno fatto una bella classifica a riguardo e tra poco la scopriamo insieme.

0: Sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica, musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

Ci sono anche Fun Loving Criminals con la loro Love Unlimited. Abbiamo fatto un bellissimo salto negli anni 90, direttamente lì grazie a Radio Punto, come sempre. Però l'educazione, stiamo parlando di questo, è quella cosa che dovrebbero avere tutti, ma purtroppo non è sempre così, soprattutto quando si è in un posto straniero. È importante portare rispetto verso le persone del paese che si va a visitare. Tutti lo sanno, ma non tutti lo mettono in pratica, purtroppo. Oggi però abbiamo un'opportunità di scoprire da dove provengono i turisti più bravi e meno bravi. Gli esperti ci dicono che i turisti più educati in assoluto sono i giapponesi. Beh, non è così tanto shock, vediamo così scioccante, perché comunque lo sapevamo già che l'educazione fa proprio parte della loro cultura. Questo fenomeno si chiama omotenashi, che vuol dire l'ospitalità e il rispetto disinteressato. E quindi lì è tutto

0: apprezzati dagli esperti per la loro puntualità e la precisione nelle richieste. Questo, anche questo si poteva intuire. Allora, i giapponesi, i norvegesi e gli svizzeri sono i turisti più educati in assoluto, a quanto pare. Ricordiamo di ricambiare la loro stessa gentilezza quando andremo noi nei loro paesi, allora.
1: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radioradio.it.

0: Hot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri

0: raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: Spot.
2: Siamo andati negli anni 80, ragazzi, nel 1981 per essere precisi, per ascoltare questo singolo di Kim Carnes, appunto di questo periodo, Bette Davis Eyes. È basato sull'omonimo brano interpretato da Jackie De Shannon, che è il brano storico e molto famoso. Comunque, ragazzi, abbiamo parlato dell'educazione e un qualcosa che dovrebbe essere innato, ma purtroppo non è sempre così. Tante cose vanno anche insegnate ai nostri bambini soprattutto, ma poi ci sono alcune persone, niente da fare, non hanno questa cosa, l'educazione, e soprattutto quando siamo turisti dobbiamo ricordare questa cosa, e appunto i turisti maleducati si vedono subito, e infatti gli esperti hanno fatto questa classifica che abbiamo scoperto qualche minuto fa e si è visto che i turisti più educati sono i giapponesi, e si poteva anche intuire un attimo. Il secondo posto hanno preso i norvegesi e il terzo gli svizzeri, e non ci sono italiani purtroppo, ma vuol dire che c'è spazio di miglioramento per migliorare qualcosina. Amici miei, su questa nota dobbiamo lasciarci purtroppo, ma solo per stasera, perché ricordatevi, Slow Time torna anche domani dalle ore 18. Sono Lilia, è stato un vero piacere essere qui con voi, e allora a domani, ciao ciao ciao.
3: Sono le 16 e 2 minuti.
4: Un drone viola lo spazio aereo lituano. Kallas, prepararci a possibili attacchi da Mosca. I paesi del G7 rilasceranno scorte di petrolio per far scendere i prezzi. Francia, gli studenti non si fermano. Il ministro dell'interno parla di oltre 5.000 arresti. Sì del Consiglio dei Ministri al documento di finanza pubblica e scostamento di bilancio dello 0,3% per energia e difesa. Tra poco, nella nuova edizione del nostro GR. Restate con noi.
5: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
4: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Un drone ha violato lo spazio aereo lituano, lo comunica il servizio di crisi del governo di Vilnius, invitando la popolazione della Lituania orientale a individuare i rifugi antiaerei più prossimi in cui rifugiarsi in caso di necessità. Le forze armate lituane informano: possibile allarme per incursione aerea, cercate un luogo sicuro, se notate un oggetto sospetto, tenetevi a distanza e chiamate il 112, attendete il cessato allarme, hanno dichiarato le autorità in un messaggio di emergenza pubblicato anche sul sito del servizio pubblico radio televisivo. Ancora notizie, ancora esteri, i paesi del G7 preleveranno dalle proprie riserve strategiche fino a 100 milioni di barili di gasolio e petrolio greggio nei prossimi 4 mesi per allentare la pressione sui prezzi alla pompa, e hanno concordato di non limitare le esportazioni. per questo settore. Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron, aggiungendo che non ci saranno limitazioni né divieti alle esportazioni tra i 7 paesi. Lavoriamo in modo coordinato per contribuire alla riduzione dei prezzi dei prodotti petroliferi, in particolare del diesel, rivendica il capo dell'ISEO. I 7 paesi, oltre alla Francia, sono Canada, Germania, Italia, Regno Unito, Giappone e Stati Uniti. La Francia detiene la presidenza di turno del G7 nel 2026. Il vertice dei leader si era tenuto a Evian-le-Bain dal 15 al 17 giugno. Una coalizione di sindacati francesi del settore dell'istruzione ha lanciato un appello per la partecipazione alla giornata di mobilitazione degli studenti delle scuole superiori di martedì prossimo, anche attraverso lo sciopero. Le nostre organizzazioni chiedono maggiore sostegno e attenzione alle rivendicazioni degli studenti delle scuole superiori, hanno dichiarato alcuni sindacati in un comunicato stampa. Invitiamo i colleghi a cogliere le opportunità di mobilitazione del 6 ottobre anche attraverso lo sciopero, aggiungono così, riporta Le Pari. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al documento programmatico di finanza pubblica, uno scostamento di bilancio dello 0,3% sia per energia che per difesa. La richiesta di flessibilità che il governo avanza, viene spiegato, vale circa 14 miliardi per il 2027 e 14 miliardi per il 2028. La proposta italiana di considerare l'impatto dell'inflazione sul sentiero di spesa non nasce per chiedere una diversa ulteriore flessibilità, ma viene fatta per richiamare l'attenzione sul fatto che i target di 3 anni fa, fissati con un tasso di inflazione profondamente diverso, non possono non considerare il diverso impatto che l'inflazione ha avuto sul sentiero della spesa nominale, ha precisato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti nella conferenza stampa seguita al Consiglio. Abbiamo approvato il DPFP, che arriva in un contesto particolarmente complesso sotto molteplici profili, quindi fare previsioni diventa sempre più complicato, ha continuato. Lo Sport Nations League, Francia-Italia, finisce 1-1, seconda prova positiva degli azzurri. Blues ancora punteggio pieno dopo le prime due partite, prestano gli azzurri che però hanno le uniche due occasioni da rete dalla prima metà di gioco. Le reti tutte nella ripresa, francesi in 10 dall'85esimo. È tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
3: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
6: Sì!

0: Sì, con Utopia. Soltanto con Utopia si possono creare certe illusioni.
1: Un caffè con Utopia.
2: Ed eccoci amici del sabato, ci siamo. Non sono in diretta questo sabato, per cui non andate a spippolare sul sito per vedere dove siamo negli studi, perché come vi avevo annunciato la scorsa settimana, oggi sarò alla Biblioteca Tilane di Paderno Dugnano per incontrare Francesca Giannore e presentare il suo libro, ma ve ne parlerò anche nel corso di questa puntata. Quindi con me non c'è DJ Ste, oggi riposo per lui, ma torniamo poi la prossima settimana, tra l'altro con un weekend pazzesco che ci racconterà anche il nostro ospite di oggi, che come al solito non vi dico subito, perché se ci seguite sui social lo sapete, se non seguite sui social dovete aspettare un po'. Ma prima di partire con la nostra puntatona che vi terrà compagnia fino alle 18, ci vuole il pezzo utopico di oggi. E lo so che non è un pezzo che entra e spacca, però è un pezzo che non so a voi, ma a me rimette sempre un po' in linea, mi bilancia sempre tantissimo. E poi in questa nuova stagione non c'erano ancora stati loro, i miei fratelloni in Negrita, e quindi direi che è il caso di ripartire proprio con loro, con Noi Siamo Gli Altri. C'erano mancati, vero?
3: Noi siamo gli altri, quelli con basse aspettative, quelli che hanno conati di bile, ma che non si accontentano mai. Noi siamo gli altri,

E niente ragazzi, dai, questo pezzo mi mette sempre un po' in pace con me stessa e un po' in pace con tutto il resto del mondo, perché è stata una settimana, come dire, un po' feroce, ma sono capitate anche un sacco di cose belle che adesso vi racconto. E anzi, la prima cosa di cui voglio parlarvi oggi è proprio quello che è accaduto nello scorso weekend, visto che passiamo dai miei fratelloni Negrita, io li considero i miei fratelloni grandi, ed è stato un bel ritrovarsi anche quello che è accaduto nello scorso weekend. Ve ne avevamo parlato anche con l'intrusione in diretta del nostro Filippo e di Noise, avevamo parlato con chi stava vivendo il backstage, noi avevamo promesso che ci saremmo stati, non potevamo mancare. Stiamo parlando ovviamente del Ruvido Live in Loud, il raduno che è già stato sabato e domenica scorsa a Saronno, che ha riunito tutta una comunità punk rock, quella dura, insomma, quella che arriva direttamente dalla fine degli anni 80 all'inizio degli anni 90. Io ringrazio ancora davvero Filippo D'Angelo, perché è stato il mio angelo custode, mi ha aiutato a realizzare tutte le interviste che avete visto e sentito sulla Prealpina, e poi mi ha permesso veramente di vivere un momento molto molto particolare, perché è un po' quello che ho scritto anche sui social. Il mondo del punk e del rock sembra un mondo molto respingente, in realtà si è solo un po' ruvidi, appunto come diceva Cristiano, e magari siamo più diffidenti all'ingresso, all'entrata, nella selezione che si fa, ma poi quando si entra nel cuore è qualcosa che dura per sempre, ed è il motivo per cui più di 1500 persone erano presenti per ricordare Cristiano Baldo, per tutti noi il Ruvido, organizzatore, tour manager, ma soprattutto grande amico di tanti artisti, di tante persone che vivevano nel solco della musica. E 1500 persone perché il parco poteva contenerne solo quel numero, molte erano le persone che aspettavano fuori, qualcuno è riuscito a entrare perché c'era proprio il contapersone, perché è rigorosissima l'organizzazione, man mano che usciva qualcuno entrava qualcun altro, quindi davvero è stato un abbraccio collettivo che ha commosso tutti, ha commosso anche Omar Pedrini, che è riuscito a raggiungerci direttamente in Saronno, non ha voluto mancare anche solo per essere sul palco e fare due pezzi, ma soprattutto per stringere Silvia, la sorella di Cristiano, e tutti noi l'abbiamo voluta abbracciare. Quello che ho scritto sui social è proprio questo, che è incredibile toccare con mano quanto un'unica persona possa lasciare di sé, e questo il regalo più bello che il Ruvido ha donato al proprio popolo riunito per renderne immortale il ricordo. Vedere vecchi amici con gli stessi abbracci di sempre, vedere famiglie cresciute senza mai tradire la propria anima rock, vedere artisti condividere lo stesso palco in nome di un unico ricordo, fa capire quanto ognuno di noi possa fare la differenza, scegliendo che ruolo giocare nella propria vita e in quella degli altri. Quindi ringrazio tutti, in particolare Noise, che è stato gentilissimo e super disponibile, lo trovate tra l'altro in pole position sul mio feed su Caffè Utopia Instagram, perché sono riuscita a intrufolarmi a fare una foto di backstage che credo resterà nei miei ricordi più belli. Allora ho pensato che il brano migliore da dedicare al nostro Ruvido fosse un pezzo di Billy Idol che ci riporta nel 1983. Tra l'altro la leggenda narra che Billy Idol ha preso l'idea del titolo, che è il Rebel Yell, dopo aver passato del tempo con i membri dei Rolling Stone e averli visti bere una marca di bourbon whisky chiamata appunto Rebel Yell. E quindi insomma io mi immagino sempre che esista un paradiso rock dove tutti i musicisti si ritrovano, tutti gli amanti della musica si ritrovano, e quindi mi immagino anche che il nostro Cristiano sia lì a godersi un po' di sano rock anche lassù sopra le nuvole. Quindi questo pezzo per lui e per tutti quelli che hanno un po' di ribellione oggi da far fuori, è il momento di alzare il volume, e se siete in macchina fuori il gomito alla vecchia. Dai ragazzi, c'è Billy Idol.

0: Vabbè ragazzi, forse ve l'avevo già detto, è che mentre tutte sognavano il principe azzurro, io da piccola sognavo Billy Idol. L'ho visto una volta, credo fosse MTV, nel momento glorioso in cui la musica poteva essere vista anche in televisione, anche se adesso devo dire che con tantissime radio vengono riproposti i grandi video di sempre, e io l'ho visto lì tranquillamente e dai miei 8 anni mi sono detta: quello è l'uomo per me, fatto apposta per me. E quindi insomma il mio idolo appunto era il nostro grande Billy. Lo so che è una canzone che forse non si mette, un brano che non si mette il sabato pomeriggio, ma io vi vedo lì un po' sonnecchianti sui vostri divani e quindi mi sono detta: è il momento di metterci un bel po' di caffeina nel vostro sabato, ed eccoci qua col Billy Idol. Vi terrei molto svegli perché c'è una notizia in questi giorni che mi ha fatto un po' arrabbiare. Ce l'ha comunicata il consigliere regionale Luca Paladini, che sapete essere il nostro ospite spesso, ci dà una mano a capire alcuni temi delicati. Lo abbiamo incontrato anche prima delle vacanze in uscita dal carcere Beccaria, altra situazione che teniamo monitorata. Lui ha lanciato un video proprio ieri, se non vado errato, dai suoi canali Instagram, in cui denuncia una situazione che si è verificata al Buzzi, che potrebbe delineare una discriminazione per le persone sieropositive, ma che sicuramente alza anche la palla sui protocolli di sanificazione degli ospedali, in questo caso appunto di un ospedale milanese, ma è un argomento che interessa assolutamente a livello nazionale. Faccio ascoltare proprio la dichiarazione che ha fatto dall'aula consigliare.
1: È successo un fatto che io reputo molto molto grave e ne chiedevo conto nel prossimo consiglio all'assessore Bertolaso. Sono stato informato da una cittadina milanese che all'ospedale Buzzi, lei persona sieropositiva, con carica virale tra l'altro azzerata, è stata messa per ultima nella lista delle persone da operare nel corso di una giornata, e che nel protocollo di questo ospedale c'è proprio come regola il fatto che i sieropositivi devono essere operati per ultimi. Questo già di per sé rappresenta una forma di discriminazione. Nel 2026 siamo ancora qui, e in più questa questione ne pone un'altra, se possibile ancora più seria e grave. Ma scusatemi, nelle sale operatorie, indipendentemente da chi è operato prima o dopo, non si fa sanificazione? Non si rendono quei posti safe, sicuri? È un tema sul quale inevitabilmente bisogna avere informazioni chiare. Ci si aspetta che sia fatto un lavoro ogni qualvolta finisce un'operazione, nel quale la sala operatoria torna a essere un luogo sicuro. E quindi cosa c'entra essere sieropositivi o meno? Discriminazione e sicurezza all'interno degli ospedali sono due questioni fondamentali sulle quali chiedo e chiederemo risposte chiare e definitive.
0: Un argomento che sicuramente terremo d'occhio, monitorato qui dalla redazione di Radio Punto, magari lo faremo proprio insieme a Luca Paladini nelle prossime puntate. Adesso alleggeriamo un po' l'atmosfera, volevo farvi ascoltare il nuovo brano di Aiello, altro artista che a noi piace molto qui da con le nostre parti, arriva con un pezzo anche molto romantico. Te l'ho mai detto?

Ed eccoci, torniamo a Caffè Utopia. Vi ricordo che oggi non siamo in diretta perché in realtà ci stiamo muovendo per raggiungere la bella Paderno Dugnano, ma soprattutto nella bellissima biblioteca Tilane, dove organizzano un sacco di cose ed è sempre un piacere ritornarci, dove intervisterò Francesca Giannone per il suo nuovo libro, del quale vi parlerò più tardi. Ma prima di continuare a parlare con il nostro ospite degli eventi e dei libri di questa settimana e delle persone che abbiamo incontrato, voglio ringraziare Leonardo che ci ha segnalato un nuovo gruppo, o meglio un nuovo gruppo per la community di Caffè Utopia, perché non li abbiamo mai ascoltati e sinceramente non li conoscevo, ma sono andata un pochino a guardare, a googolare, come si dice in questo caso. Stiamo parlando dei Rhapsody of Fire, una band nata a Trieste nel 1993. Inizialmente il loro nome era Thundercross, poi cambiarono in Rhapsody nel 95 e infine approdarono nel 2006 al nome definitivo Rhapsody on Fire. Loro raccontano la saga della spada di Smeraldo, i loro primi album seguono quindi una storia fantasy epica e multiparte che vede protagonisti guerrieri, oscuri stregoni, draghi e regni mistici. Adesso li ascoltiamo insieme qui a Caffè Utopia, ripeto, per la prima volta, con queste atmosfere Celtic Rock, che però parlano anche in italiano, perché c'è una grande corrente musicale anche qui dalle nostre parti. Quindi li ascoltiamo insieme, Rhapsody of Fire, un'ode per l'eroe. Già partono benissimo con questo rumore di mari del nord, che ne dite? Vi piacciono anche a voi? Io li adoro.

0: Wow, allora il pezzo è lunghissimo, per cui io non sono mai una fan del radio edit del sotto 3 minuti, se no non è amore, però sono 5 minuti e 22, quindi davvero tantissimo, però sono contenta di aver passato per la prima volta questo gruppo che veramente non conoscevo. Se voi invece magari siete già dei loro fan, scrivetecelo nei commenti, tanto sapete che potete seguirci su Facebook e su Instagram, sia come Radio.Legnano che come Caffè Utopia, quindi io aspetto i vostri commenti e i vostri messaggini. E adesso, come siamo abituati a fare, adesso torniamo a parlare di live, ma cambiamo completamente genere, perché ieri sera siamo stati al nuovo episodio. E adesso continuiamo a parlare di live, ma cambiamo completamente genere, perché ieri sera siamo stati ad un altro evento organizzato all'interno del Festival Donne in Canto, dedicato a Mia Martini, ed è stato davvero molto molto emozionante. Per cui voglio farvi ascoltare un pezzo che tutti conosciamo per la voce di Mia Martini, ma lo ricordiamo, è stato scritto da Franco Califano, e io continuo a pensare che per anni ho amato questo brano cantato da Mia Martini e credevo che nessuno più di lei lo potesse interpretare. Quando poi ho ascoltato la versione di Franco Califano, non lo so, mi ha dato delle altre sfumature e forse mi è sembrato ancora più aderente a una voce maschile. E credo che sia l'unico brano che toglierei dalle corde. Quindi lo ascoltiamo insieme in questa versione di Franco Califano, ovviamente stiamo parlando di minuetto, ma poi ci sarà una doppietta con Mia Martini, perché ho fatto una promessa, ci sarà una dedica e l'ascolteremo qui tra poco a Caffè Utopia. Le prime note sono inconfondibili, vero?
1: Un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia, molte volte vorrei dirti no, ma poi ti vedo e tanta forza non ci vuole.

Vabbè ragazzi, la voce di Franco Califano, la poesia di Mia Martini, un pezzo davvero straordinario che ieri sera abbiamo gustato al Castello Visconteo di Legnano per una nuova serata organizzata, come vi dicevo, all'interno del Festival Donne in Canto. Sapete essere un festival che sopravvive da 18 anni, pensate, mettendo insieme una quantità incredibile di comuni, tutto organizzato dal direttore artistico Giorgio Almasio, e ricordo anche che tutti i concerti sono gratuiti, ma io vi esorto a fare anche una donazione, qualunque sia la cifra, 2 euro, 5 euro, perché tutti i soldi raccolti verranno dati a due associazioni. La prima è la Valigia di Salvataggio, che sapete essere questa associazione che ha sede a Roma, che organizza proprio delle vere e proprie valigie fisiche per le donne che devono scappare di casa e devono uscire con quello che hanno addosso, senza potersi prendere gli effetti personali, le cose di prima necessità. Alla Valigia di Salvataggio viene creata proprio questa valigia con dentro l'intimo, le scarpe, le ciabatte, ma con dentro anche tante informazioni per aiutare le donne a rivolgersi agli enti e agli istituti e agli sportelli antiviolenza per poter garantire loro di ritrovare la loro serenità in sicurezza. E quindi sapete che anche questo è un tema grandissimo, vi posso già anticipare che abbiamo partecipato ai tavoli propedeutici per il prossimo 25 novembre con tanti eventi che seguiremo da vicino. L'altra invece associazione è la Banda, la cooperativa La Banda, che si occupa delle ragazze che hanno superato i 18 anni, quindi per lo Stato non possono più restare all'interno delle comunità, però io dico sempre ragazzi, guardiamo i nostri figli a 18 anni, sono davvero così autonomi e capaci di organizzare tutto, famiglia, lavoro, la patente, la scuola, gli studi eccetera. Ecco, questa associazione si prende cura di loro ma li avvia all'autonomia, fa un po' da, diciamo, da grande famiglia che aiuta questi ragazzi a trovare la loro autonomia. Quindi sono cause che noi a Caffè Utopia promuoviamo tantissimo, ma che viviamo anche sulla nostra pelle, quindi ci teniamo in modo particolare. Ma tornando al festival, perché comunque sono serate tutte sempre molto particolari, devo dire che la cifra stilistica di Giorgio Almasio è l'eleganza, e lo ha ribadito anche ancora ieri sera quando al Castello Visconteo ha organizzato la serata Se non canto non vivo, un omaggio a Mia Martini, dove protagonista è stata Stephanie Ocean insieme a Ghizzoni Quartet, e devo dire che hanno ci ha emozionato tantissimo, abbiamo cantato anche a squarciagola, tra l'altro la ringrazio perché non stava bene, lo ha dichiarato proprio lei, appunto reduce da una influenza, però come fanno i grandi cantanti che sanno vivere di palco, è andata in scena comunque e ha portato a casa una serata davvero straordinaria. E io voglio fare una dedica alla mia amica Marinella, quindi tra poco Marinella preparati perché ci sarà la dedica che ti ho promesso, però non prima di ricordarvi che il Festival Donne in Canto tornerà a Legnano domenica 11 ottobre per una pomeridiana alle 17.30 al Teatro Tirinnanzi, che vedrà protagonista Agnese Valle con l'ensemble I Miei Uomini. Quindi lei racconterà una visione femminile dei grandi cantautori maschili italiani, quindi sarà una bella reinterpretazione, però prima sarà anticipata domenica 4 ottobre a Cane Gratte, sempre in una pomeridiana alle 17.30 al Teatro San Luigi con Laura Ponzone e Il Gesto Politico, 4 pazze risate sugli stereotipi di genere. Il festival poi continuerà ancora con la data di Cerro Maggiore il 18 ottobre, il 22 ottobre a Lainate. Attenzione, perché la sera del 22 ottobre a Lainate innanzitutto ci sarà Karima che torna sul palco ed è sempre anche lei una grande artista che regala emozioni, ma ci sarà anche una, diciamo, sorpresa per Giorgio Almasio che non posso al momento anticiparvi, ma sarà una bella sorpresa. Torneremo poi a San Vittorio Lona con l'inaugurazione dell'auditorium prevista per il 25 di ottobre, quindi con Niero Ruffini, e poi ancora arriveremo al 1° di novembre con Parabiago, la serata di chiusura del festival con Elena Elwing e Giovanni Ghioldi, che abbiamo assaporato sia a Parabiago sia a Roa, sono molto contenta di ritrovarli, anche perché sarà la serata che presenterò io, ci sarà l'assegnazione del premio Donna in Canto, la sesta edizione, e quindi vi aspetto tutti al Crespi Museum di Parabiago. Ma adesso voglio tenere fede alla promessa che ho fatto alla mia amica Marinella, quindi questo brano, tra l'altro stupendo, di Mia Martini e Roberto Murulo, con me è dedicato a Marinella, la nostra grandama del Corvo, l'adoriamo ragazzi.

pezzo veramente straordinario. Era forse anche questo la prima volta che passa qui a Caffè Utopia, quindi oggi un po' una giornata di novità. Tra poco invece vi parleremo di qualcosa che abbiamo vissuto durante la settimana, gli incontri che abbiamo fatto anche con Demetrio Albertini. Abbiamo raccontato il suo libro nato dal Cammino di Santiago de Compostela. Volevo così farvi un piccolo riepilogo delle puntate precedenti, soprattutto perché a un certo momento del suo libro lui fa le pagelle dei campioni e fa delle percentuali che a me sono sembrate veramente molto divertenti. E comunque diciamocelo, da quando Baggio non gioca più, non è più domenica.

0: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: Spot.
4: Sono le 17 e 6 minuti.
5: Roma nel cellulare aveva le istruzioni su come preparare bombe. Anarchico arrestato con l'accusa di terrorismo. Volo Fly Dubai, immagini di matrice terroristica sui social media del sospettato. Trump, la guerra contro l'Iran finirà dopo le midterm. Via libera allo scostamento di bilancio da 28 miliardi, meno soldi alla difesa. Tra poco, restate con noi.
6: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
5: Ancora ben ritrovati all'ascolto, in studio Francesco Vitale. Nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare bombe o sabotare servizi pubblici essenziali quali la circolazione ferroviaria e gli istituti penitenziari. Un anarchico italiano è stato arrestato nelle ultime ore dalla polizia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Roma su richiesta della procura. Il copilota sospettato di un tentato attentato terroristico su un volo Fly Dubai è stato identificato in Al-Ammani, omanita di 29 anni. Lo scrivono diversi media americani. CNN riferisce che su un profilo LinkedIn a quel nome, poi rimosso, sono stati pubblicati a 9 ore dal fatto due post. Il primo con filmati girati dalla cabina di pilotaggio di un Boeing 737 Max con riprese di aerei di compagnie israeliane e una foto di Ayman al-Zawahiri che guidò Al-Qaeda dopo Osama Bin Laden e una di Uman Khalil Abu Mulalla Balawi, affiliato ad Al-Qaeda, che nel 2009 uccise 9 persone in un attentato suicida. Il secondo, con immagini della Mecca, Medina e Gerusalemme, non è chiaro chi abbia pubblicato i post o se fossero stati programmati in anticipo. La guerra contro l'Iran finirà dopo le midterm. Donald Trump, nel corso di un comizio in Alabama in vista delle elezioni di metà mandato del prossimo 3 novembre, torna a parlare del conflitto in Medio Oriente. Il tycoon si starebbe preparando all'escalation contro Teheran, aumentando la pressione contro il paese. Il Pentagono ha infatti inviato in Medio Oriente un terzo gruppo d'attacco che è incentrato sulla portaerei US Theodore Roosevelt e su altre navi del corpo dei Marines, pari a un contingente aggiuntivo di 9-10.000 effettivi. Intanto nella notte, Mourad Esrarian ha colpito un condominio a Gaza, almeno 5 i morti. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e della relazione sullo scostamento di bilancio. La richiesta di flessibilità che il governo avanza vale circa 14 miliardi per il 2027 e 14 miliardi per il 2028. Si tratta dello 0,3% del PIL per la difesa e dello 0,3% per l'energia per il 2027, con analoga previsione per il 2028. Abbiamo approvato il DPFP, che arriva in un contesto particolarmente complesso sotto molteplici profili. Quindi fare previsioni diventa sempre più complicato, ha affermato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri. Rispetto alle intenzioni di qualche settimana fa, abbiamo deciso di ridimensionare lo sforzo per la difesa, ha aggiunto. Attacchi russi hanno colpito un importante ponte di Kiev, il ponte nord, due giorni dopo gli attacchi al ponte sud, lo ha comunicato nelle ultime ore il sindaco della capitale ucraina Vitaly Klitschko. Il ponte nord è stato colpito, dice, i servizi di emergenza sono in arrivo, ha scritto sul suo profilo Telegram. In precedenza in città era stato lanciato un allarme droni. Il ponte sud della capitale è stato già colpito diverse volte, ieri e nei giorni scorsi, come riportato sempre dal sindaco Klitschko. Ed è tutto anche per questa edizione, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
7: Luce Verde, Lombardia.
8: Bentrovati sulla A8 Milano-Varese dalle 7 di questa mattina e fino alle 20 di domani, domenica 4 ottobre, è chiuso lo svincolo di Castellanza in entrata verso Milano. E sempre sulla A8 per lavori notturni dalle 22 di questa sera e fino alle 5 di domani mattina sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il ramo di immissione sull'autostrada A4 Milano-Venezia verso Venezia. In alternativa si consiglia di uscire dal nodo fiero, immettersi sulla tangenziale nord ed entrare a Monza sulla A4 in direzione Venezia. Ma si lavora di notte anche sull'autostrada 9 Milano-Como-Chiasso e dalle 23 alle 6 sarà chiuso al traffico per il ripristino della strada dopo un incidente il tratto tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. Intanto proseguono i lavori anche sull'autostrada 7, la Milano-Genova, e tra Bereguardo e Binasco in direzione di Milano si transita su carreggiata ridotta. Possibili dunque i rallentamenti e le code durante le ore più trafficate della giornata, mentre fino a fine novembre sono possibili rallentamenti e code per una riduzione di carreggiata per lavori sulla Milano-Lecco tra Briosco e Nibbiorno in direzione Lecco. Da Massimo Veschi è tutto. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: E lui era Nasca, che ci ha portato nella seconda ora della nostra puntata con il tema, nel caso non ve ne siete accorti, di Milano. Noi non sarà alla due giorni dedicata a tutta la cultura lombarda, però a me piaceva l'idea di sposare un po' di tradizione con anche i giovani voci. L'abbiamo visto 2 anni fa, se non vado errato, al Rugby Sound di Legnano, e per me resta uno dei più bei live rispetto ai, appunto, le giovani voci, i giovani palchi, perché insomma sul Rugby Sound abbiamo visto anche il Placebo, per dire, per cui non c'è comparazione. Però lui mi aveva molto colpito anche per come aveva tenuto bene il palco, aveva seguito bene il pubblico, ha davvero una comunità di fan molto interessante, molto coesa, e lui è molto empatico con i suoi fan, quindi questa cosa mi è piaciuta moltissimo. Ma come vi dicevo, ci portiamo vicino al nostro ospite, che è Vittoriano Ferioli, perché lui è l'organizzatore di questa 2 giorni che vedrà coinvolto anche il comune di Leinate, perché saremo a Leinate, a Villa Litta, che è una villa di delizia molto bella. Tra l'altro c'è tutto il parco con il Niffeo, che vi consiglio anche di vedere come così gita domenicale, è un posto facile da raggiungere, organizzano spesso degli eventi, le visite guidate, talvolta anche in costume, sono molto suggestive. Ma vi faccio raccontare da Vittoriano cosa andremo a fare per 2 giorni a Villa Litta.
1: Allora, Villa Litta di Leinate, ci sarà Lombardia che spettacolo, è una manifestazione voluta insieme al comune di Leinate e alla villa, ed è una manifestazione, si chiama appunto Lombardia che spettacolo, e racconta il bello, cerca di raccontare, vuole raccontare il bello della Lombardia, il bello che c'è stato, il bello che c'è, partendo dalla musica, dalla gastronomia, dal paesaggio. Ci saranno ospiti.
2: Ecco, possiamo già anticipare qualche nome?
1: Sì, perché ovviamente ci sono persone che la raccontano a modo loro la Lombardia. Per esempio a Andrea Vitali, lo scrittore che dal lago di Lecco racconta con i suoi libri, racconta di Bellano e tutta la zona del lago. Tra l'altro Andrea Vitali sta firmando una fiction su Rai 1, e quindi è proprio cade giusto, e quindi lo sentiremo parlare sia del suo ultimo libro che anche di questa fiction su Rai 1. Ci sarà Luciana Savignano, che è la famosa ballerina della Scala, Franco Mussida, il bassista della famosa premiata Forneria Marconi, che però ci viene a raccontare del suo ultimo progetto, la scuola di musica, il CPM, i libri che scrive, insomma, ha una vita ricca, e racconta della sua Milano, di quello che ha vissuto e che sta vivendo in Milano. E poi questo grande Enrico Intra, che viene proprio a fare farà una cosa molto particolare, si chiama Conto il cuore in man, e viene intervistato insieme alla musica. Lui probabilmente suonerà qualcosina, ma ci saranno 2 fantastici musicisti che lo accompagneranno con le tradizionali canzoni milanesi, insomma, ecco.
2: Quindi non mancherà sicuramente l'aspetto artistico, l'aspetto anche un po' ricreativo, ma anche l'aspetto quello un po' più goloso.
1: Sì, beh, quello è un po' nelle corde del circolone che organizza questa cosa da tanti anni, e sì, ci piace raccontare, perché il cibo racconta le regioni, racconta le tradizioni. Vabbè, è ovvio che se uno vuol mangiare il risottin c'è, il risotto. Tra l'altro noi proponiamo il risotto alla Munzesa, che è quello giallo con la Luganega, in poche parole. Però ci saranno anche le famose polpette milanesi, Mudeghin, quindi insomma entriamo proprio nella tradizione culinaria. E per i vegetariani ci sarà i pizzoccheri, Quindi
2: mi piace perché mentre declami il menu che sarà a disposizione, in realtà stiamo facendo anche un percorso diciamo linguistico sul dialetto lombardo, perché più che a tavola è lì che si mangia il dialetto.
1: No, non solo. Voglio dire anche questo, perché nel grande bistrò lombardo che noi andremo a organizzare in villa, che stando alle previsioni sarà in parte in una bellissima, in una delle più grandi sale della villa e anche all'esterno.
2: Nel cortile giardini, nobile?
1: Nel cortile nobile ci sarà il mercato.
2: Ah, già,
1: poi proprio nei giardini a fianco di questa grande sala. No, volevo dire che dentro in questa sala noi abbiamo voluto costruire anche un po' una specie, come dire, di atmosfera da osteria, per cui ci sarà un piccolo palco dove Pongo, un famoso Pongo che è stato per tanti anni in televisione,
2: assolutamente,
1: verrà, praticamente condurrà questo piccolo palco con il Barba Pedana che canta alla Barba Pedana, che è Francesco Marelli.
2: Conosciutissimo, l'abbiamo visto anche sul palco del Tirinanzi qualche tempo fa a Legnano e ha conquistato un po' tutti, devo dire.
1: Perché lui ha fatto una ricerca bellissima proprio delle ballate e delle canzoni che si cantavano in osteria. Mm. Il Pongo racconterà delle sue cose, racconterà della Milano, della Lombardia attraverso piccoli racconti con anche le sue allieve, e poi la cosa bella, ci sarà questa Carla Gasperini, attrice locale, che dirà proverbi e farà poesie proprio in dialetto, in vari dialetti. Quindi diciamo che chi è lì e si sta mangiando il risottino può sentire anche una ballata cantata e Pongo che racconta le sue storie.
2: Poi quindi noi siamo aperti allo scambio culturale, quindi se uno vuole arrivare con l'anduia e portarsi via il risottino, lasciarci l'anduia, prossima puntata la facciamo con tutto il cibo regionale.
1: Bene, è bella questa cosa, facciamo una manifestazione di scambio,
2: esatto.
1: Ragionare, questa, ma sai, potrebbe essere un'idea,
2: te l'ho già lanciata così.
1: Brava, bello.
2: Sì. Va bene, quindi l'appuntamento è per sabato 10, domenica 11 ottobre a Villa Litta di Lainate, poi daremo tutte le indicazioni anche sui social su dove arrivare e ci vediamo con le gambe sotto al tavolo.
1: Direi le gambe sotto. No, lasciami dire un'ultima cosa, perché è una piccola chicca, perché abbiamo pensato anche ai più giovani, i bambini, insomma.
2: Sì.
1: E dai bambini dai 6 anni in su, sostanzialmente, ci sarà un laboratorio ispirato e dedicato a Bruno Munari, che è un altro personaggio che ha fatto grande la Lombardia e il design italiano. Ecco.
2: E chi ti do anche la spoilerata, aveva disegnato dei trofei che Alfa Romeo dedicava ai propri piloti uno è conservato anche a Legnano, quindi ti do questa dritta.
1: Bene, mi sembra che ce la siamo raccontata quasi tutta, insomma. Invito tutti quanti a venire a trovarci il 10 e l'11 di ottobre.
0: Bene, quindi l'invito di Radio Punto è ufficiale, vi aspettiamo tutti a Villa Litta di Lainate il prossimo weekend, tra l'altro è centralissima, è comodo, ci sono i parcheggi, quindi non ci sono problemi da questo punto di vista, potete parcheggiare al Podere Toselli. E per chiudere questo set e omaggiare il nostro ospite, io ho pensato di rispolverare un pezzo di Enzo Iannacci, che secondo me è un po' meno conosciuto, me lo ha ricordato proprio il figlio Paolo Iannacci quando ci siamo incontrati a Villa Litta e abbiamo fatto 4 chiacchiere e mi ha ricordato questo pezzo che secondo me è davvero molto molto bello. Lo ascoltiamo insieme qui a Caffè Utopia.

Quanti li conosciamo che cantano I Love You giusto così per fare un po' gli straordinari, per fare un po' quelli che ne sanno di musica, che sanno fare cose. Io invece resto molto ancorata in questa puntata che ha due temi fondamentali: Milano e tra poco anche il Milan, e poi anche la comunità, perché è una cosa che credo sia un valore aggiunto di questa radio, è che è una radio di comunità e che quindi parla con le persone, parla delle persone. Oggi abbiamo parlato di Leonardo che ci ha consigliato un nuovo gruppo, abbiamo parlato di Marinella, la grandama della contrada di Sant'Erasmo, che era con noi al festival di comunità, tra l'altro Donne in Canto. E adesso parliamo anche di una persona che compie gli anni oggi, quindi io sono contenta di usare questo microfono pubblico per fare un ringraziamento e un augurio invece privato, perché oggi è il compleanno del mio papà e quindi voglio vedere chi mi dice che non posso dedicargli una canzone nella radio in cui lavoro da tantissimi anni. E poi è un pezzo che parla tra l'altro moltissimo di Milano, delle tante persone che sono arrivate a Milano, che hanno abitato le periferie, che hanno visto cambiare la Milano di allora e che continua a vedere cambiare la Milano di oggi. Quello che racconta questa canzone è quello che denunciano moltissime persone. Proprio nei giorni scorsi ho visto Maiorino che farà un incontro il prossimo 22 ottobre per raccontare come è cambiata Milano, e quell'atmosfera, quella malinconia è quella che viene raccontato in questo pezzo storico di Adriano Celentano, che io dedico al mio papà perché so che questo brano parla molto di lui.

0: andiamo avanti così. Faccio gli auguri ancora al mio papi. Vi do appuntamento tra pochissimo dopo l'aggiornamento con l'informazione. Auguri! Radio Punto,
1: semplicemente ovunque. Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati sulla A8 Milano-Varese dalle 7 di questa mattina e fino alle 20 di domani, domenica 4 ottobre, è chiuso lo svincolo di Castellanza in entrata verso Milano. E sempre sulla A8 per lavori notturni dalle 22 di questa sera e fino alle 5 di domani mattina sarà chiuso per chi proviene da Varese il ramo di immissione sull'autostrada 4 Milano-Venezia verso Venezia. In alternativa si consiglia di uscire dal nodo Fiera, immettersi sulla tangenziale nord ed entrare a Monza sulla A4 in direzione Venezia. Ma si lavora di notte anche sull'autostrada 9 Milano-Como-Chiasso e dalle 23 alle 6 sarà chiuso al traffico per il ripristino della strada dopo un incidente il tratto tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. Intanto proseguono i lavori anche sull'autostrada 7, la Milano-Genova, e tra Bereguardo e Binasco in direzione di Milano si transita su carreggiata ridotta. Possibili dunque i rallentamenti e le code durante le ore più trafficate della giornata, mentre fino a fine novembre sono possibili rallentamenti e code per una riduzione di carreggiata per lavori sulla Milano-Lecco tra Briosco e Nibbiorno in direzione Lecco. Da Massimo Veschi è tutto. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

E lei era la straordinaria Alanis Morissette. La narrazione di questa puntata ci ha portato un po' nella musica italiana vintage, ma ho pensato di darvi una bella svegliata, perché comunque è sabato sera, ragazzi. Sono curiosa di sapere quello che combinerete. Magari scrivetemelo se volete su Instagram, mi trovate come Caffè Utopia, su Facebook, e poi ovviamente ci sono i social della radio, radio.legnano, Facebook e Instagram. Ma volevo chiudere un po' questa puntata di Caffè Utopia, in cui abbiamo parlato di milanesità, perché questa settimana abbiamo incontrato, poi continuo a parlare di abbiamo perché è vero che io sono quella col microfono in mano, ma c'è tutta un'organizzazione dietro, e quindi se sono qui in radio perché c'è tutto lo staff della radio, se ho potuto incontrare Demetrio Albertini è perché c'è tutto lo staff di Incipit d'autore, anzi ringrazio sempre Amanda Colombo, quindi è sempre un noi, e noi abbiamo incontrato sempre alla Biblioteca Tilane questa settimana, martedì sera, Demetrio Albertini, storico giocatore del Milan. Perché? Perché anche lui ha scritto un libro, e vi posso assicurare che l'ha scritto lui, non ha fatto uso di ghostwriting eccetera, anche perché lui ormai da anni, come ha detto lui, ho giocato per 17 anni ma sono da 21 anni dirigente, per cui è ormai ampiamente nella sua seconda vita, anche se resta nel mondo del calcio, lo sapete, i suoi ruoli dirigenziali per la nazionale, per la federazione, ed è diventato anche un po' un formatore, proprio perché la sua forma mentis da sportivo è diventato anche un modo per approcciarsi al mondo delle aziende, e fa anche infatti molti incontri di team building, e quindi ha voluto scrivere questo libro che si chiama Le lezioni del campo, talento, visione, responsabilità, quello che il calcio insegna alla vita. E ho sottolineato responsabilità perché credo che sia la parola più ripetuta in assoluto in questo libro, che consiglio un po' a tutti, ai grandi perché ci potranno trovare delle citazioni, dei passaggi interessanti che un po' strizzano l'occhio alla memoria, ma anche a quello che accade nell'attualità della vita degli adulti, ma che consiglio anche magari a chi ha un figlio o un ragazzo che è più giovane e che è appassionato di calcio, perché ci trova dentro sia la componente sportiva ma anche tanta tanta umanità, e racconta anche tanti aneddoti dello spogliatoio visti da un punto di vista poco narrato nelle cronache sportive. Invece io credo che il giornalismo sportivo dovrebbe proprio riappropriarsi un po' del concetto che sul campo ci sono dei giocatori, ci sono degli uomini, ci sono degli sportivi, ci sono delle donne, tante donne sportive, e non ci sono solo dei brand. I brand sono necessari affinché il sistema calcio, il sistema sport possa restare in piedi, perché i costi sono veramente sempre incredibili. Però non dimentichiamoci mai che lì ci sono dei professionisti che veramente dedicano tutta la loro vita a creare quella che è un percorso di vita che è intensissimo, ma che dura pochissimi anni se facciamo il conto della timeline di una vita intera, e quindi danno davvero il meglio di sé. Io credo che questo sia un punto di vista che non bisogna mai dimenticare. Ma vi faccio spoilerare così giusto un attimo le pagine. C'è solo un passaggio che mi ha molto incuriosito, perché lui dice che la disciplina è la volontà con cui si imprime una direzione alla propria energia, che già questa è una buona visione, e poi fa un po' un elenco di chi sono i giocatori che lui ha incontrato nella sua vita, e dà un po' le pagelle in percentuali. Dice: Ronaldinho è un vero fuoriclasse, imprevedibile, spettacolare anche per chi ci gioca insieme. In 6 mesi di allenamento con lui l'ho visto fare cose straordinarie, sempre con le scarpe slacciate. La disciplina non è mai stata il suo forte. Purtroppo lo abbiamo potuto ammirare nel suo massimo splendore per meno tempo di quanto avremmo voluto. 90% talento, 10% disciplina. Pirlo, 60% talento e 40% disciplina, e considera Andrea uno dei talenti puri con cui ho giocato, purtroppo poco, ed è stato sempre un discreto lavoratore. Carlo Ancelotti, 40% talento e 60% disciplina, tra l'altro dedica molte pagine alla sua vicenda con Carlo Ancelotti. E poi ancora dice: considero la perfezione due calciatori come Franco Baresi o Paolo Maldini, che conosco molto bene, a cui assegnerei un perfetto 50-50, avendoli ammirati tutti i giorni in tutti gli allenamenti. La disciplina vera non spegne la personalità, anzi la esalta. Roberto Baggio, 90% talento e 90% disciplina. Lui è veramente, ragazzi, al di là di qualunque classifica, e lo dimostra anche come sta gestendo la sua vita dopo il calcio. Quindi un consiglio che vi do di lettura: Le lezioni del campo di Demetrio Albertini. E poi, siccome degli amici Faina che si ricordano tutto, quando ho detto che avrei incontrato Demetrio Albertini, mi hanno detto: ma gliel'hai detto che te eri innamorata del Nicola Berti che stava all'Inter? E ovviamente, ragazzi, potevo io esimermi da approfittare di dire a un milanese
pianista che io amavo Nicola Berti, certo che no, l'ho fatto, e l'ho fatto anche ricordando un po' quella che è stata Italia 90, le notti magiche, e ci ha dato anche la possibilità di raccontare un po' l'attualità dell'attaccamento alla maglia della nazionale, che forse è un pochino da rivedere, ma tutto questo è raccontato molto bene nel libro di Demetrio, che saluta il proprio pubblico raccontando quel famoso rigore, uno dei tre gol che fece con la nazionale italiana quando Franco Baresi sbagliò il rigore e poi toccò a lui tirare. Ma non vi voglio aggiungere altro perché vi lascio il piacere della lettura, e voglio tirar fuori, visto che è il periodo delle canzoni vintage, un pezzo davvero storico che abbiamo tutti nel cuore, con l'auspicio, visto che siamo all'inizio di una nuova stagione sportiva, che tutti i ragazzi e le ragazze possano ritrovare la voglia di stare sui campi di calcio con l'entusiasmo, la gioia soprattutto di giocare, e anche questo Demetrio la racconta bene, lui che ha imparato a giocare a calcio nei campetti dell'oratorio, come fanno tantissimi ragazzi, anche quelli che ci stanno ascoltando in questo momento. Noi ragazzi vi auguriamo di poter vivere un'estate magica come quella che abbiamo vissuto nel 90. Ce la siamo giocata male alla finale, ma le emozioni e la voglia di stare insieme anche giù in strada, fare un po' di macello in modo sano, quella ce la portiamo nel cuore, ed è questo che vi auguriamo con questo pezzo ovviamente storico, Un'estate italiana di Gianni Nannini ed Edoardo Bennato.

Vabbè ragazzi, io ve lo dico, sarà che oggi sono emotiva, non lo so, ma a me questa canzone mi ha veramente tirato fuori un sacco di ricordi. Mi ricordo anche che all'epoca avevo trovato nel giornale, credo fosse tipo Inter Football Club, Inter Squadra Mia, quei giornali lì che compravo tutte le settimane, alimentando così il mondo dell'editoria, e c'era la bandiera dell'Italia, però ovviamente non c'era il bastone, quindi ho chiesto a casa se magari mi davano una mano a tirar fuori un bastone, trovare il modo per trasformare quella bandiera in qualcosa da sventolare. E mi ricordo che abbiamo trovato il quadrello di legno da infilare nella bandiera, 200 schegge ogni volta che facevamo gol, però insomma anche questo era la tifoseria. Tra l'altro, una domanda che ho fatto a Demetrio Albertini, perché anche questa è di stringente attualità: come pensi che potrà essere Milano senza il Meazza? Tu che ci hai giocato così tanto tempo, ci sei entrato così giovane, 14 stagioni con il Milan, quindi quello stadio l'ha vissuto davvero in maniera molto intensa. E devo dire che il suo sguardo più disincantato mi ha un po' rassicurato per certi versi, perché lui ha detto: guarda, io ho giocato all'Atalanta, nello stadio in cui ho giocato all'Atalanta l'hanno demolito per costruirne uno nuovo, ho giocato poi a Padova e lo stadio dove ho giocato l'hanno demolito per farne uno nuovo, sono andato in Spagna, lo stadio dove ho giocato l'hanno demolito per farne uno nuovo, per cui non mi sconvolge l'idea che uno stadio che comunque è stato fatto in più riprese, l'ultimo aggiornamento è stato proprio quello per Italia 90, ma che è una struttura più vetusta, possa essere demolito o comunque possa essere scalzato da un nuovo impianto. E forse questa situazione, diciamo questa visione molto pragmatica, avrà tolto un po' di poesia a questa visione del Meazza, però forse è anche questa la direzione. Io su questo sono molto curiosa e non ho risposte secche, per cui vi invito magari a raccontarmi che cos'è per voi lo stadio Meazza, che cosa è stato. Ovviamente poi gli ho anche fatto sapere che a Legnano abbiamo un problema con lo stadio che sarebbe da rifare, quindi se volesse fare un amichevole anche a Legnano, così abbiamo la scusa buona per rifare lo stadio, visto che ha questa continuità, insomma, poteva essere un'occasione, perché non coglierla? Ovviamente sto scherzando, sindaco, sto scherzando, non ti preoccupare, però lo stadio Mari da rifare, questo è un dato di fatto, e speriamo che possa arrivare anche una bella arena per il Palio di Legnano, ma è un capitolo che riprenderemo più avanti, non tanto in là in realtà, perché questa settimana sono state annunciate delle nuove reggenze, alcune confermate, e perché il mese prossimo, 5 novembre, è diciamo un inizio istituzionale del Palio di Legnano, con le reggenze di San Magno. San Magno è patrono della città, con le benemerenze civiche che vengono date, però non possiamo nemmeno non far notare che il mondo del Palio questa settimana è stato all'udienza con Papa Leone XIV, e quindi insomma ha chiuso questo cerchio degli 850 anni da Mattarella al Papa. Direi che più di così non si poteva fare, sarà difficile avere a che fare con questi risultati da doppiare e migliorare. Siamo davvero agli ultimi minuti, però prima di lasciarvi con l'ultimo brano di oggi vi voglio ricordare che in questo momento io sto presentando il libro di Francesca Giannone, Gli anni in bianco e nero, un libro molto carino, molto interessante, mi ha fatto compagnia nelle sue oltre 400 pagine, che ci riporta all'Italia post bellica, quell'Italia in bianco e nero. Per chi è amante del cinema, beh, sicuramente è un'ottima lettura. Tra l'altro proprio Francesca Giannone, lei è salentina di origine come le sue protagoniste di questo libro, e si è laureata in scienze della comunicazione e poi ha studiato al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, esattamente come la protagonista di questo libro. Quindi vi assicuro che vi farà compagnia. Lei dice che: ho sentito dire che ogni storia è il racconto di qualcuno che arriva in un posto o di qualcuno che se ne allontana. Non so se è vero, perlomeno se lo è sempre, ho la sensazione che certi racconti comincino e finiscano con chi resta. E quindi noi restiamo sempre qui a Radio Punto, vi diamo l'appuntamento per la prossima settimana, vi lascio con la musica del nostro Angelo Moscara con Al centro della musica, e poi una nuova puntata di Untitled con Ricky Gibson. Grazie mille, buon weekend a tutti!

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331

0: 177 44 80. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Spot.
3: Sono le 18 e 4 minuti.
4: Mosca e diplomatici stranieri, lasciate Kiev. La legale di Stasi, altro elemento, farà scalpore. Renzi a Conte, se vuoi una garanzia, comprati un tostapane. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa. Restate qui con noi.
5: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa. La vendita della tua auto. Promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
4: Buon pomeriggio dalla redazione, in questo sabato 3 ottobre, al microfono Giuliano Ferrigno. Mosca lancia un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città, si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri russo. Intanto l'Ucraina potrebbe avere bisogno nel 2027 di fino a 70 miliardi di euro in più di quanto preventivato per poter continuare a resistere all'invasione russa, in aggiunta ai 45 miliardi già previsti dal prestito UE. Al momento sarebbero in corso contatti approfonditi da Bruxelles e Kiev per definire le esigenze con precisione e produrre un report da sottoporre ai 27, forse già al Consiglio Europeo di ottobre. Per quanto riguarda il 2026 invece non ci sono buchi nell'assistenza, ma è fondamentale, fanno sapere da Bruxelles, che il Parlamento ucraino approvi le riforme previste. Torniamo in Italia dopo la rivelazione di due esami negativi negli esami del DNA sui pedali della bici di Alberto Stasi nel 2007. La sua difesa ha pronti altri elementi, ha detto a Omnibus Giada Bocellari, legale del 43enne condannata a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. Delitto cui la procura di Pavia ha aperto l'inchiesta indagando Andrea Sempio. Quello che posso dire è che la difesa ha a disposizione altri elementi, uno dei quali farà particolare scalpore a mio giudizio, che tuttavia non riguarda le indagini del 2007, ha affermato l'avvocata. La politica. Clint Eastwood diceva: se vuoi una garanzia comprati un tostapane. La politica non si fa sulla base dei rapporti personali ma sulle idee. Allora io dico a Conte: se volete stare su discussioni di merito, noi ci siamo. Lo dice Matteo Renzi a margine della seconda giornata della Leopolda. Non sarò complice del fatto che al Colle vada Meloni, aggiunge. Lo ha portato Mattarella al Quirinale, non Salvini. Non ho bisogno di dare garanzie, ho bisogno di portare i voti in una scommessa che abbia chiari paletti per tutti e quindi che nessuno possa permettersi di uscire da questi paletti. Cambiamo argomento. Dopo giorni di indiscrezione arriva l'ufficialità. Papa Leone ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell'arcidiocesi di Chieti Vasto, presentata da Monsignor Bruno Forti. Ha nominato al suo posto il cardinale francescano Mauro Gambetti, trasferendolo dagli uffici di vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano, arciprete della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano e presidente della fabbrica di San Pietro. Gambetti era stato nominato appena 55enne arciprete della Basilica Papale più preziosa da Papa Francesco il 20 febbraio 2021. In chiusura lo sport, il tennis. Jannik Sinner rinuncia completamente la trasferta asiatica, saltando anche il Master 1000 di Shanghai. Purtroppo quest'anno non potrò giocare al Rolex Shanghai Masters come avevo sperato, annuncia l'alto atesino sui social. Mi è sempre piaciuto giocare davanti ai tifosi di Shanghai, mi dispiace davvero molto non poterlo fare la prossima settimana. Il campione azzurro è fuori dalle competizioni da quasi 3 mesi, quando a metà luglio trionfò per la seconda volta di fila a Wimbledon. Ora si complica ulteriormente per l'alto atesino, incalzato da Zverev, l'obiettivo di mantenere il numero uno del mondo. Il tennista tedesco lo conquisterà se riuscirà a vincere sia a Pechino che a Shanghai. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
1: Al centro esatto della musica, musica.
0: Su Radio Punto c'è Al centro della musica con Angelo Moscara.
2: Bentornati amici al centro della musica in questo primo sabato di ottobre. Sì, siamo in ottobre, arrivano le castagne, arriva l'autunno pieno e fa ancora caldo, perché sembra di essere in estate, fa ancora caldo. Nonostante tutto ancora non abbiamo fatto il cambio dell'armadio. Bene amici, nonostante tutto abbiamo sempre un'ora di buona musica con Angelo Moscara al centro della musica weekend. Partiamo immediatamente senza perdere tempo e partiamo con la novità della settimana. Questa settimana stiamo parlando ancora dell'ultimo lavoro, un altro ultimo lavoro dei Jungle. Il brano si chiama Sunshine.

Un altro fresco funky per quanto riguarda il gruppo dei Jungle ad aprire quest'oggi il programma in questo 3 ottobre con Angelo Moscara. Allora amici, grande musica, grande e bella musica qui a Radio Punto, che si può ascoltare naturalmente in FM 88.15, 89.10 e 88.8. Attenzione, perché Radio Punto è anche suono digitale, lo possiamo ascoltare in DAB Plus su tutta quanta la Lombardia, su parte del Piemonte e su parte dell'Emilia Romagna. Dopodiché abbiamo anche la nostra app gratuita sia su Google Play che su Apple Store, scaricatela perché è bellissima, si può anche whatsappare direttamente dall'app, eh? Il nostro WhatsApp comunque è il 379 100 26 45. Musica con Derry Hall e John Oates, grande album, grande brano, I Can Go For That.

L'album portava il titolo di Paradise, me lo ricordo benissimo, fu un album strepitoso per questo duo Deriol e John Oates, e la canzone che li lanciò in un successo indescrivibile era I Can Go For That, che abbiamo riascoltato quest'oggi qui al Centro della Musica. Parliamo di un artista italiano che sta riscuotendo sempre un grande successo da anni ormai, Marco Mengoni. Scende dal palco, sì, dopo un 2025 da record sul fronte dei concerti, si butta in una nuova avventura. Il cantante ha deciso di mettersi alla prova come direttore creativo di Allo Sbagliato, un nuovo spazio milanese che punta a proporre musica, incontri ed esperienze lontane dai tradizionali format dei club. La regola principale è quella: non seguire le regole. La programmazione di Allo Sbagliato si svilupperà nell'arco di 7 settimane e sarà curata direttamente da Marco Mengoni. La location è ancora però top secret. Aspettiamo di capire quale sarà la location di questo Allo Sbagliato. Poi in Marco Mengoni non c'è veramente niente di sbagliato. E visto che parliamo di musica italiana, parliamo di Cesare. Anzi, ascoltiamo Cesare Cremonini, che è qui con noi con Paparazzi.

Paparazzi, questo è il titolo del brano che abbiamo ascoltato quest'oggi per quanto riguarda appunto Cesare Cremonini e il suo ultimo lavoro, ascoltato qui al Centro della Musica con Angelo Moscara, naturalmente come sempre da Radio Punto. Allora amici, è arrivato il momento anche del quarantennale della settimana. Questa settimana parliamo di Two Colors, che è un album di Cyndi Lauper pubblicato appunto nel 1986 da Happy Records, disco d'oro in Francia e a Hong Kong, disco di platino in Canada, Nuova Zelanda, Stati Uniti e Sudafrica. I brani contenuti nel lavoro sono 9 e ci ascoltiamo per rappresentare l'album naturalmente la title track, che è fenomenale e che è una canzone tutta da ascoltare insieme qui da Radio Punto. Quarantennale per Cyndi Lauper, Two Colors.

Classic, primo appuntamento con Angelo Moscava, una produzione di Claudio Simonetti, già componente dei Goblin. Loro sono gli Easy Going, Baby I Love You. L'abbiamo ascoltati qui in questo sabato 3 di ottobre 2026. Ebbene sì, in questo 3 di ottobre c'è qualcuno che sta facendo tanti chilometri in bicicletta. Stiamo parlando di Leonardo Scarton, sta realizzando una grande impresa per amore. Infatti è in viaggio in bici da Roma, per la precisione partito dalla Garbatella, a Tokyo per raggiungere sua moglie e cambiare lavoro. Lui posta splendide foto sul suo profilo Instagram della sua avventura. Ha superato i 13.000 km percorsi ed è arrivato già a Pechino con la prospettiva di attraversare la Corea del Sud e completare l'ultima parte del viaggio, appunto in Giappone, per raggiungere sua moglie e appunto cambiare vita. Gli facciamo i complimenti a questo ragazzuolo con la bicicletta, Leonardo Scarton, che è partito dalla famosa Garbatella e dalla Garbatella arriverà in Giappone. Noi intanto però ci ascoltiamo la musica italiana di Malika Ayane, il suo ultimo singolo, Detto Tra Noi.

Un singolo azzeccatissimo per Malika Yan, estratto dal suo album Cicale, è una novità che abbiamo ascoltato già qualche settimana fa e già nella votazione musicale di Radio Punto, è appunto detto Tra Noi. È un brano che ci fa star bene, è un brano che vi fa star contenti. Anzi, io volevo chiedervi una cosa: ma voi siete contenti? E se siete contenti, dopo il traffico ci sentiamo immediatamente, ci sentiamo insieme. Al centro

0: semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia.
2: Bentrovati sulla A8 Milano Varese dalle 7 di questa mattina e fino alle 20 di domani, domenica 4 ottobre, è chiuso lo svincolo di Castellanza in entrata verso Milano. E sempre sulla A8 per lavori notturni dalle 22 di questa sera e fino alle 5 di domani mattina sarà chiuso per chi proviene da Varese il ramo di immissione sull'autostrada 4 Milano Venezia verso Venezia. In alternativa si consiglia di uscire dal nodo fiero, immettersi sulla tangenziale nord ed entrare a Monza sulla A4 in direzione Venezia. Ma si lavora di notte anche sull'autostrada 9 Milano-Como-Chiasso e dalle 23 alle 6 sarà chiuso al traffico per il ripristino della strada dopo un incidente il tratto tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. Intanto proseguono i lavori anche sull'autostrada 7, la Milano-Genova, e tra Bereguardo e Binasco in direzione di Milano si transita su carreggiata ridotta. Possibili dunque i rallentamenti e le code durante le ore più trafficate della giornata, mentre fino a fine novembre sono possibili rallentamenti e code per una riduzione di carreggiata per lavori sulla Milano-Lecco tra Briosco e Nibbiorno in direzione Lecco. Da Massimo Veschi è tutto. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS. Al centro

ascoltatori di Radio Punto, tutti i miei ascoltatori, happy, siete contenti? Io sono contento di farvi ascoltare la buona musica, quella del sabato della trasmissione al centro della musica weekend. Happy era la canzone di Pharrell Williams ad aprire la seconda parte qui della trasmissione al centro della musica in questo sabato 3 ottobre 2026. Non sembra ottobre dalla temperatura. Dicono che fino al 6-7 le temperature saranno ancora calde, ma saranno calde, dicono, per tutto il mese di ottobre. Sarà un ottobre caldo, un'ottobrata calda. Bene amici, parliamo di una ragazzuola. Lei ha 19 anni, si è diplomata al liceo linguistico Vasco Beccaria Govone appena 12 mesi fa e ora Maddalena Gola a Bolzano sta per entrare nell'arma dei carabinieri con la qualifica di maresciallo bilingue, l'unica donna civile in Italia che ha vinto il concorso quest'anno. Un orgoglio per lei e per la famiglia. Il padre, Ciro Gola, è stato consigliere comunale a Mondovì per tanti anni e per tutta la città è anche un orgoglio. Prima frequenterà la scuola Marescialli Brigadiere di Firenze per un periodo complessivo di 3 anni per poi prendere servizio nei carabinieri, appunto come maresciallo bilingue. Complimenti a questa ragazza di 19 anni che è uscita a pieni voti e sa tante lingue, è bravissima, beata lei che sa tante lingue, eh. Noi abbiamo qui uno che parla bene l'italiano, si chiama Ligabue, canta benissimo in italiano. Il brano è Una vita da mediano. Buon ascolto amici di Radio Punto.

Una vita da mediano è quello che ci ha cantato quest'oggi Ligabue, appunto parlando anche di Oyali che ha fatto il mediano veramente alla grande, era dell'Inter, tanto per cambiare, e ha vinto anche i mondiali. Comunque una vita da mediano è tutta la vita da mediano, non solo nel calcio ma in tutta la vita che una persona fa con fatica si può vincere i mondiali. E il sabato di solito è la serata, il sabato sera è la serata che si pensa ad andare in pizzeria con gli amici, andare al ristorante, ma c'è qualcuno che lo fa anche da solo, sì, perché un tavolo per uno, grazie. E senza bisogno di inventare scuse, mangiare da soli al ristorante sta diventando sempre più normale, tanto che quello che poteva sembrare una situazione un po' scomoda oggi viene scelta apposta. Il fenomeno ha anche un nome, si chiama solo dining. Secondo i dati di Open Table degli Stati Uniti, le prenotazioni per una sola persona sono già aumentate del 29% nell'arco di 2 anni. Anche i locali stanno iniziando ad accorgersene, con più attenzione ai posti al bancone e a esperienze pensate per chi ama e arriva, anche per chi ama mangiare da solo e arriva da solo per mangiare. Perciò si può andare a mangiare da solo tranquillamente, da soli tranquillamente, tanto è anche di moda, è anche di moda. Noi vi facciamo ascoltare il punto classic che è sempre piacevole.

Secondo appuntamento con Radio Punto Classic, Cool and the Gang, Ladies Night, qui da Radio Punto al centro della musica.

0: Guarda Fulminacci qui al Centro della Musica con Angelo Moscara. Allora, c'è un punto in Milano tra il traffico di Melchior Gioia e i grattacieli di Porta Nuova, dove da oggi ci si alza lo sguardo e ci si trova il volto di Ornella Manoni. È quello del nuovo murale inaugurato in piazza Avar Alto, a pochi passi da piazza Gaudenti. L'opera ha due facciate in un edificio per oltre 850 metri quadri e raffigura la cantante con un abito rosso, il microfono davanti a sé, e l'opera si intitola Flashback ed è firmata dall'artista statunitense Anquillis Thomas, perciò abbiamo finalmente anche il murales della grande Ornella Manoni, che ha dato tanto lustro alla canzone italiana internazionale e anche alla città di Milano, perché come ben sapete lei è nata a Milano.
1: Grande Ornella Manoni,
0: UB40, un po' di reggae qui con noi, andiamo a Kingston insieme a loro, c'è tanta musica reggae e l'ascoltiamo qui da Radio Punto, amici.

Italia. Qual è il miglior bar? Beh, si trova a Firenze, il suo nome è Bar Gilli e conquista anche 3 tazzine dal Gambero d'Oro, il massimo riconoscimento dalla guida. Al secondo posto si piazza la Corta del Romanengo a Genova, al terzo Pan Caffè a Milano. Tutti quelli che si trovano a Firenze, Genova, Milano possono andare a bere un caffè eccezionale appunto per questi bar che sono stati appunto premiati con due tazzine appunto per questo premio importantissimo. È arrivata lei, Taylor Swift, qui con noi con Uplight.

ultimo successo in ordine di tempo per quanto riguarda Taylor Swift, appunto con il brano Uplight. L'abbiamo ascoltato quest'oggi al termine del programma al Centro della Musica, appunto con Angelo Moscara. Io vi lascio in compagnia di Ricky Gibson con la sua musica hip hop, che è qui con noi per un'ora, e vi lascio in sua compagnia come tutti i sabati d'altronde, e vi do appuntamento naturalmente a lunedì alle ore 17.

0: in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Spot. FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot.
0: Sono le 19 e 6 minuti.
3: Mosca e diplomatici stranieri, lasciate Kiev. La legale di Stasi, altro elemento, farà scalpore. Il Papa manda a chiedi il cardinale arciprete di San Pietro. Tra pochissimo, dopo una pausa.
4: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa. La vendita della tua auto. Promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
3: Sabato 3 ottobre, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura, Mosca lancia un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città, si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri russo. Intanto l'Ucraina potrebbe avere bisogno nel 2027 di fino a 70 miliardi di euro in più di quanto preventivato per poter continuare a resistere all'invasione russa, in aggiunta ai 45 miliardi già previsti dal prestito UE. Al momento sarebbero in corso contatti approfonditi da Bruxelles e Kiev per definire le esigenze con precisione e produrre un report da sottoporre ai 27, forse già al Consiglio europeo di ottobre. Per quanto riguarda il 2026 invece non ci sono buchi nell'assistenza, ma è fondamentale, fanno sapere da Bruxelles, che il Parlamento ucraino approvi le riforme previste. Torniamo in Italia dopo la rivelazione di due esami negativi negli esami del DNA sui pedali della bici di Alberto Stasi nel 2007. La sua difesa ha pronti altri elementi, ha detto a Omnibus Giada Buccellari, legale del 43enne condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. Delitto a cui la procura di Pavia ha aperto l'inchiesta indagando Andrea Sempio. Quello che posso dire è che la difesa ha a disposizione altri elementi, uno dei quali farà particolare scalpore a mio giudizio, che tuttavia non riguarda le indagini del 2007, ha affermato l'avvocata. La politica, Clint Eastwood diceva, se vuoi una garanzia comprati un tostapane. La politica non si fa sulla base dei rapporti personali ma sulle idee. Allora io dico a Conte, se volete stare su discussioni di merito, noi ci siamo. Lo dice Matteo Renzi a margine della seconda giornata della Leopolda. Non sarò complice del fatto che al Colle vada Meloni, aggiunge, lo ha portato Mattarella al Quirinale, non Salvini. Non ho bisogno di dare garanzie, ho bisogno di portare i voti in una scommessa che abbia chiari paletti per tutti e quindi che nessuno possa permettersi di uscire da questi paletti. Cambiamo argomento. Dopo giorni di indiscrezione arriva l'ufficialità. Papa Leone ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell'arcidiocesi di Chieti Vasto, presentata da Monsignor Bruno Forti. Ha nominato al suo posto il cardinale francescano Mauro Gambetti, trasferendolo dagli uffici di vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano, arciprete della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano e presidente della fabbrica di San Pietro. Gambetti era stato nominato appena 55enne arciprete della Basilica Papale più preziosa da Papa Francesco il 20 febbraio 2021. In chiusura lo sport, il tennis. Jannik Sinner rinuncia completamente finalmente la trasferta asiatica, saltando anche il Master 1000 di Shanghai. Purtroppo quest'anno non potrò giocare Rolex Shanghai Masters come avevo sperato, annuncia l'Alto Atesino sui social. Mi è sempre piaciuto giocare davanti ai tifosi di Shanghai, mi dispiace davvero molto non poterlo fare la prossima settimana. Il campione azzurro è fuori dalle competizioni da quasi 3 mesi, quando a metà luglio trionfò per la seconda volta di fila a Wimbledon. Ora si complica ulteriormente per l'Alto Atesino, incalzato da Zverev, l'obiettivo di mantenere il numero uno del mondo. Il tennista tedesco lo conquisterà se riuscirà a vincere sia a Pechino che a Shanghai. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
5: Luce Verde, Lombardia.
6: Bentrovati sulla A8 Milano-Varese dalle 7 di questa mattina e fino alle 20 di domani, domenica 4 ottobre, è chiuso lo svincolo di Castellanza in entrata verso Milano. E sempre sulla A8 per lavori notturni dalle 22 di questa sera e fino alle 5 di domani mattina sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il ramo di immissione sull'autostrada A4 Milano-Venezia verso Venezia. In alternativa si consiglia di uscire dal nodo Fiera, immettersi sulla tangenziale nord ed entrare a Monza sulla A4 in direzione Venezia. Ma si lavora di notte anche sull'autostrada 9 Milano-Como-Chiasso e dalle 23 alle 6 sarà chiuso al traffico per il ripristino della strada dopo un incidente il tratto tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. Intanto proseguono i lavori anche sull'autostrada 7, la Milano-Genova, e tra Bereguardo e Binasco in direzione di Milano si transita su carreggiata ridotta. Possibili dunque i rallentamenti e le code durante le ore più trafficate della giornata, mentre fino a fine novembre sono possibili rallentamenti e code per una riduzione di carreggiata per lavori sulla Milano-Lecco tra Briosco e Nibbiorno in direzione Lecco. Da Massimo Veschi è tutto. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Buon day a tutti ragazzi, sono Rick Gibson e benvenuti in una nuovissima puntata di Untitled, la trasmissione di Radio Punt in cui insieme a me andremo ad esplorare il mondo dell'hip hop a 360 gradi. E abbiamo cominciato con Stars di Kanye West e Ty Dolla $ign, la traccia che apre uno dei due album di cui andremo a parlare oggi, ovvero Vultures 1 e Vultures 2, che andremo ad ascoltare successivamente. Questa puntata è la penultima della lunghissima serie di episodi legati alla discografia di Kanye West. Siamo partiti tipo ad aprile, una roba leggera, con The College Dropout, e siamo arrivati ora quasi al termine, perché poi settimana prossima invece ci sarà la puntata dedicata a Bully, ovvero l'ultimo album di Kanye uscito quest'anno. E nella scorsa puntata ci eravamo lasciati ascoltando quello che per me è uno dei migliori album di Kanye e anche uno dei migliori album degli anni 2020 fino ad ora, ovvero Donda 1, uscito nel 2021. Avevamo ascoltato la Deluxe, ma questo poco importa. E vi avevo accennato che in seguito a Donda sarebbe poi uscito Donda 2, ed effettivamente all'inizio del 2022 Kanye West annuncia Donda 2, prodotto da Future, che fa del suo marchio di fabbrica un particolare utilizzo della voce e della musica, ma decide di rilasciare questo album non sulle piattaforme di streaming come Spotify o Apple Music eccetera eccetera, ma tramite un dispositivo fisico, ovvero lo Stem Player, cioè un dispositivo proprietario da $200 che permetteva di riprodurre le tracce separando gli stems, ovvero le tracce strumentali o vocali. Quindi potevi ascoltare solo la musica, solo la voce, solo le batterie, solo il basso eccetera eccetera, e potevi mixare questi stems come volevi. E Donda 2 non vi ho fatto ascoltare la scorsa puntata perché non è particolarmente un bell'album, c'è qualche traccia più carina, di cui tra l'altro una andremo ad ascoltare in questa puntata perché poi è stata ripubblicata in Vultures 2, ma non è un album particolarmente memorabile. Anche perché poco dopo l'uscita di Donda 2, quindi sempre nel 2022, Kanye West inizia ad impazzire, avendo uno dei peggiori episodi bipolari della sua intera vita, peggiori fino a quello del 2025, di cui andremo a parlare nella prossima puntata. Infatti nella sfilata di Yeezy, ovvero il suo brand di abbigliamento a Parigi nell'ottobre del 2022, inizia ad avere diversi comportamenti e fare diverse dichiarazioni strane. Infatti appunto nel suo evento a Parigi nella settimana della moda si presenta con la maglietta White Lives Matter, che è ovviamente un movimento che va in opposizione, in contrasto con il Black Lives Matter, che era principalmente promosso da suprematisti bianchi. E magari noi è arrivato un po' meno, ma il Black Lives Matter in America è un fenomeno, è stato ed è parzialmente anche tuttora un fenomeno veramente fortissimo, super sentito dalla comunità afroamericana, di cui Kanye, come avevo già parlato nelle prime puntate, si è sempre fatto un po' esponente e difensore, andando anche a dire in diretta televisiva che a George Bush non interessano le persone afroamericane nel suo paese. E in quel periodo ha fatto una serie di interviste e dichiarazioni d'odio che l'hanno portato a perdere la maggior parte dei suoi contratti con Adidas, con Balenciaga, con la sua etichetta discografica e con la sua agenzia. E in quel momento Kanye perde lo status di miliardario a causa di tutti i contratti multimilionari che ha perso, ed è stato bannato da tutto, dai social media, ed è stato escluso da ogni tipo di rapporto che aveva. E in quel momento Kanye decide di spostarsi in Europa, ed è lì che nasce Vultures, ovvero un album collaborativo con l'artista americano Ty Dolla $ign, che anche lui è famosissimo per la sua particolarissima voce, che nel canto lo porta ad avere delle performance incredibili, e in questo album ce ne sono di davvero particolari. E l'Italia in questo controverso e strano progetto è al centro, perché non solo Kanye ha sviluppato gran parte dell'album proprio in Italia, ma l'evento di lancio dell'album era previsto alla RCF Arena del Campovolo a Reggio Emilia, che era lo stesso posto in cui, se vi ricordate, quest'anno a luglio ci doveva essere il concerto di Kanye West, che è stato cancellato, come è stato cancellato effettivamente anche l'evento di lancio di Vultures. Insomma, dopo diverse peripezie, finalmente il 9 febbraio del 2024 esce Vultures
1, che dovrebbe essere il primo capitolo di una trilogia. E non è un caso che vi sto facendo ascoltare Vultures 1 e 2, ma ci arriveremo con calma dopo. La traccia che abbiamo ascoltato all'inizio della puntata è Stars, la traccia che effettivamente apre la saga di Vultures, ed è veramente bellissima per quanto vi riguarda. Sia Ty Dolla Sign che Kanye fanno delle performance incredibili. Corta, ma un'ottima intro per l'album. E il sound e le tematiche di Vultures le andremo a esplorare meglio traccia per traccia, perché sono davvero complesse, strane, controverse, un po' distorte. Ora direi che possiamo proseguire nell'ascolto dell'album con la prima comparsa nel mondo musicale della figlia primogenita di Kanye West, ovvero Northwest, nella traccia Talking.

Talking di Kanye West, Ty Dolla Sign, Northwest e in realtà James Blake, perché questa traccia nasce invece da un album mai rilasciato, un album fantasma collaborativo tra Kanye West e l'artista britannico James Blake. Fa delle performance vocali e ha un tocco di produzione, un tocco autoriale veramente particolare. E appunto Kanye West e James Blake nel 2022 avevano avuto questo album collaborativo War mai uscito. E questa traccia, che è suddivisa nella prima parte, ovvero Talking, e nella seconda parte Once Again, proviene proprio da quell'album. E mentre nella prima parte appunto c'è il debutto musicale di Northwest, ovvero la figlia primogenita di Kanye West, nella seconda parte invece è solo Ty Dolla Sign, quindi in realtà in questa canzone Kanye West non ce n'è anche, che fa solo la outro finale. Nella seconda parte Ty Dolla Sign invece fa una ode a sua figlia, riflettendo su come può essere un padre migliore e se ha veramente fatto tutto quello che è in suo potere per potergli dare una vita felice. Ma Vultures, come può avere questi picchi di emotività, può anche tornare su delle tematiche molto più frivole, come nella prossima traccia, ovvero Back to Me. Guys, I guess just don't follow the

0: It's beautiful naked big titty women just don't fall out of the sky, you know?
1: Back to Me di Kanye West, Ty Dolla Sign e Freddie Gibbs. Questa canzone prende una clip dal film del 1999 Dogma ed è una canzone abbastanza frivola in cui Kanye, Ty Dolla Sign e Freddie Gibbs vanno a parlare delle loro donne, semplicemente. Tranquilla, ma a livello musicale è veramente interessante. Infatti è ormai iconico il video che era uscito nel 2023 mentre l'album era ancora in produzione, in cui Kanye si gasava mentre ascoltava la strumentale di questa traccia. E visto che, come vi dicevo, Vultures è un album molto particolare, cambiamo completamente atmosfera con una delle migliori canzoni, forse la miglior canzone dell'intero album. Stiamo parlando di Burn. Herba.

Burn di Kanye West e Ty Dolla $ign. Questa è stata la prima traccia ad essere fatta della era Vultures. Infatti, in seguito a aver fatto questa traccia insieme, Kanye e Ty Dolla $ign hanno deciso di cominciare un album collaborativo. E questa è una traccia veramente bella per quanto mi riguarda, la migliore di quest'album, forse anche la migliore dell'intera trilogia. E parla delle difficoltà in amore, sostanzialmente. Questo è il tema principale, ma poi Kanye nel suo bellissimo verso, per quanto mi riguarda, parla anche di tutto quello che è successo negli anni precedenti, di come appunto, come dicevo, le aziende lo hanno completamente tagliato fuori, dicendo anche che la chiusura dei suoi accordi multimilionari, multimiliardari, gli ha tolto le catene. E lo dice quasi come se fosse stato un suo piano iniziale. L'ha fatto intendere più volte questa cosa. C'era un'intervista in cui diceva: non accadrà mai più nella storia che un uomo attraverso un tweet chiude un accordo commerciale. Questo ci può fare intendere che magari a Kanye non andava bene quell'accordo e non poteva reciderlo, a meno che facesse qualcosa di particolarmente grave per cui l'azienda decidesse proprio di tagliarlo fuori. Non lo sapremo mai, però comunque la canzone rimane veramente bellissima. Ma ora passiamo alla traccia più famosa dell'album, quella più energica, e una canzone che ha quasi raggiunto il miliardo di streaming su Spotify. Stiamo parlando di Carnival.

Carnival di Kanye West, title sign Rich the Kid e Playboi Carti. Anche qui l'Italia è al centro di questa traccia, perché i cori che sentite sono degli hooligans, ovvero sostanzialmente gli ultra dell'Inter e il Milan. Questi cori sono stati registrati allo stadio di San Siro e effettivamente loro sono presenti in molte delle tracce di Vultures 1 e 2, ma Carnival è proprio la più iconica di queste. E in questa traccia iniziamo a vedere la parte più dark e disturbante, un po' più contorta di Vultures, perché in questa traccia sono tanti riferimenti espliciti, soprattutto nel terzo verso, cioè quello di Kanye, a tanti personaggi scomodi, controversi della storia americana, come Bill Cosby, come R. Kelly, come Puff Daddy. E torna a fare riferimento allo scandalo Taylor Swift. Se vi ricordate, nel 2009 Kanye aveva interrotto Taylor Swift durante la sua premiazione ai VMAs, creando uno dei più famosi e lunghi conflitti nella storia della musica, credo, nella musica contemporanea almeno. E torna a compararsi a Dio, come faceva in Jesus. Ora sappiamo che in questo periodo Kanye era nel bel mezzo di un episodio bipolare. Insomma, in questa traccia si va a leggere il testo e a capire anche il mood, a partire dal fatto che usano gli ultra come dei cori. Si inizia a capire qual era un po' il periodo che stava vivendo Kanye nell'era Vultures. Nonostante ciò, comunque la traccia ha quasi 1 miliardo di streaming, perché è Gaza, e andiamo avanti così. Passiamo ora all'ultima traccia che andremo a ascoltare del primo capitolo di Vultures, ovvero Problematic.

0: fucking ridiculous.
1: Problematic di Kanye West e Ty Dolla $ign. In questa canzone si va a riprendere un po' il campionamento stile The College Dropout o comunque i primi album di Kanye West, e in certe tracce c'è un po' un ritorno a quello, anche perché il primo listening party di Vultures è stato nel 20° anniversario di The College Dropout, il primo album di Kanye West considerato uno dei migliori album pop della storia. In questa traccia Kanye va sempre a parlare delle controversie degli ultimi anni, dicendo di essere uscito indenne da situazioni che avrebbero distrutto la carriera di qualunque altro artista, e infatti il ritornello dice I feel like a bit a murder, mi sento come se avessi battuto un assassino. E questa traccia va a chiudere quello che è il primo capitolo della era Vultures. Infatti siamo ora giunti alla metà di questa puntata, ma continuiamo subito con Vultures 2.

Slide di Kanye West e Ty Dolla Sign, la traccia che apre il secondo capitolo di Vultures. Nella cover del primo album, quindi Vultures 1, c'era Kanye West vestito tutto di nero con una maschera da hockey nera, e assieme a lui c'era anche la sua nuova moglie. E questo è un capitolo che mi ero dimenticato di dirvi, perché noi ci eravamo lasciati con Donda, in cui Kanye parlava del divorzio con sua moglie Kim Kardashian, avvenuto nel 2021, e invece ci ritroviamo nel 2024 con Kanye West che ha una nuova moglie, ovvero Bianca Censori. Infatti pochi mesi dopo la fine definitiva del rapporto tra Kim e Kanye, in seguito all'ufficialità del divorzio nel dicembre del 2022, Kanye, che ora si chiama Ye perché nel frattempo ha cambiato legalmente il suo nome da Kanye West a Ye, quindi senza cognome, Ye e basta, Ye e Bianca si sposano in una cerimonia privata, e il rapporto, essendo nato in questa fase controversa di Kanye, è sempre stato al centro di ogni tipo di polemica, giustamente mi verrebbe anche da dire, perché Bianca, quando era assieme a Kanye, era sempre vestita e esibita come se fosse effettivamente un trofeo, come se fosse un oggetto, e anche nella cover di Vultures 1 Bianca viene esibita sostanzialmente. Però questa cosa dell'oggettificazione di Bianca, secondo me, è una delle cose più gravi di quest'epoca, questa era di Kanye, in cui il suo disturbo bipolare ha dato veramente del gran filo da torcere. Invece nella cover di Vultures 2 troviamo Ty Dolla Sign che tiene un ritratto sostanzialmente di suo fratello, che è stato incarcerato, secondo Ty Dolla Sign, ingiustamente per omicidio, ed è un tema che c'era sempre nella discografia di Ty. Addirittura il suo primo album è proprio dedicato al fratello. Ma passiamo ora a una delle migliori tracce del secondo capitolo di Vultures, che non c'è più su Spotify, chissà perché. Stiamo parlando di Field Trip di Kanye West, Ty Dolla Sign, Playboi Carti, Don Toliver e Kodak Black. This ain't chatter, this

Field Trip di Kanye West, Tidal Sign, Playboi Carti, Don Toliver e Kodak Black. Una canzone molto energica, molto carina secondo me nell'essere proprio canzone hard che spinge, semplicemente molto molto carina. Com'è secondo me anche carina la prossima traccia che andremo a ascoltare, che è sostanzialmente Carnival Parte 2. Stiamo parlando di Fra.

Fried di Kanye West e Ty Dolla $ign. Come sentite, prende sostanzialmente la stessa tipologia di strumentale di Carnival ed è di base Carnival 2. Prima vi parlavo di Donda 2 e che c'è una canzone di Donda 2 all'interno di Vultures 2 ed è proprio la traccia che stiamo per andare ad ascoltare. Ne parleremo meglio dopo, stiamo parlando di 530.

5:30 di Kanye West e Ty Dolla $ign. Questa canzone è divisa in due parti, la prima con il sample di Break Up For Real This Wish, credo si pronunci in questo modo, chiamata appunto 5:30, e la seconda parte invece chiamata Dear Summer, ed è una traccia che parla del divorzio con Kim Kardashian. Infatti Donda 2 era del 2022, l'anno appunto, come vi dicevo, dell'ufficialità del divorzio. Tutta la canzone è Kanye che si guarda indietro e parla della rottura con Kim. 5:30 si lega all'orario, 5:30 del mattino, in cui lui si trova solo con Kim che non risponde ai messaggi, e parla di come la coppia sta avendo delle difficoltà nella gestione del divorzio, soprattutto legato ai figli, perché Kanye dice che può vederli solo tramite FaceTime e che lo ferisce non poter essere nella vita quotidiana dei suoi figli. Una delle canzoni più intime e più riflessive dell'intero album, che ha anche dei suoi picchi emozionali non da poco. E uno di quei picchi è anche la prossima traccia che andremo a ascoltare, ovvero River. Sì.

River di Kanye West, Title Sign e Young Thug. Una delle mie tracce preferite di Vultures 2 che riesce veramente a toccare dei punti alti ogni tanto. Su 15 tracce ve le sto facendo ascoltare 6, le altre non ne vale la pena. Per quanto mi riguarda è un progetto non finito, è un progetto con un sacco di filler, è un progetto non all'altezza degli altri. Secondo me Vultures 1 invece sì, e questa traccia va a prendere un sample dalla bellissima River di Leon Bridges, che è un nuovo artista soul veramente fantastico. E in questa traccia Kanye e Ty Dolla Sign, ma soprattutto Kanye, chiedono di essere perdonati per i loro peccati. E secondo me il secondo e terzo verso di Kanye sono veramente bellissimi. E nel terzo verso Kanye proprio che chiede perdono a Dio per tutto quello che ha fatto nell'ultimo periodo. E questo secondo me è molto disturbo bipolare, nel senso che Kanye ha raccontato spesso che dopo i suoi momenti più controversi di antisemitismo, di nazismo, eccetera eccetera, è come se lui si risvegliasse da un sogno e vede tutto quello che aveva costruito attorno a sé essere stato demolito, essere stato completamente distrutto. E forse in questa traccia si vede questa cosa, con Kanye che si guarda attorno e dice: che cosa ho fatto? Ed è un aspetto molto interessante e caotico della sua persona. In questa canzone troviamo anche un verso di Young Thug che è stato incarcerato nel 2022, non mi ricordo di preciso perché reato, comunque è stato incarcerato. E il ritornello di questa canzone dice: Free Larry, Free Young Thug. Free Larry è Larry Hoover, che è un personaggio che Kanye aveva già supportato numerosissime volte precedentemente, anche in un famoso concerto di Amazon con Drake. E anche appunto Free Young Thug, che è questo rapper statunitense che trovate nel primo verso di questa traccia, e Kanye cerca di stargli vicino in questo momento buio. E siamo raggiunti alla fine di questa puntata, ma mi raccomando non andate, perché come al solito Untitled si conclude con una canzone d'addio, e nel caso di questa settimana è Sky City, l'ultima traccia che andremo ad ascoltare di Vultures 2, che proviene dall'era Yandi, di cui avevo parlato nelle scorse puntate, perché Jesus is King, l'album del 2019, nasce dalle ceneri di un altro album, ovvero Yandi del 2018, che non è mai uscito, ma che i fan considerano come il santo graal, un album veramente bello. Yandi, se lo andate ad ascoltare, è veramente bello. E Sky City proviene proprio da quell'era di Kanye, una canzone per me veramente bella. E andremo ad ascoltare come chiusura di questa puntata. La Vultures era è una era molto caotica, un'era veramente strana, contornata da tantissimi scambi.

andare per quanto riguarda la figura di Kanye, che era veramente in un momento buio, e si vede come la fine del matrimonio con Kim l'ha completamente distrutto mentalmente. E la Vulture Era è un ritratto abbastanza interessante di questa caduta, che poi andremo a approfondire meglio nella prossima puntata dedicata a Bully, ovvero l'ultimo album uscito di Kanye West quest'anno. Io vi ringrazio tantissimo per avermi seguito in questa puntata di Untitled. Vi ricordo che potete seguire Radio.cfm 8850 8900, con il DAB Plus in Lombardia per poterlo sentire a qualità migliore, ad esempio in macchina, in streaming sulla nostra app per Android e iOS e sul sito www.radio.it. Se volete rimanere aggiornati sulle novità di puntate, trasmissioni, ospiti e tante altre cose legate alla radio, ci trovate su Instagram e Facebook sul profilo Radio.Legnano. E se invece avete delle domande, dei consigli, qualsiasi cosa che riguardi Untitled, vi invito a interagire con i rispettivi post. E ora io vi lascio alla rotazione musicale di Radio Punto, ma non prima di aver ascoltato Sky City di Kanye West, Ty Dolla Sign, Sea High, 070 Shake e...

0: Sono le 19:57.
1: Mosca ai diplomatici stranieri, lasciate Kiev. La legale di Stasi, altro elemento, farà scalpore. Renzi a Conte, se vuoi una garanzia, comprati un tostapane. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa. Restate qui con noi.
2: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Mosca lancia un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città, si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri russo. Intanto l'Ucraina potrebbe avere bisogno nel 2027 di fino a 70 miliardi di euro in più di quanto preventivato per poter continuare a resistere all'invasione russa, in aggiunta ai 45 miliardi già previsti dal prestito UE. Al momento sarebbero in corso contatti approfonditi da Bruxelles e Kiev per definire le esigenze con precisione e produrre un report da sottoporre ai 27, forse già al Consiglio Europeo di ottobre. Per quanto riguarda il 2026 invece non ci sono buchi nell'assistenza, ma è fondamentale, fanno sapere da Bruxelles, che il Parlamento ucraino approvi le riforme previste. Torniamo in Italia. Dopo la rivelazione di due esami negativi negli esami del DNA sui pedali della bici di Alberto Stasi nel 2007, la sua difesa ha pronti altri elementi, ha detto a Omnibus Giada Boccellari, legale del 43enne condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. Delitto cui la procura di Pavia ha aperto l'inchiesta indagando Andrea Sempio. Quello che posso dire è che la difesa ha a disposizione altri elementi, uno dei quali farà particolare scalpore a mio giudizio, che tuttavia non riguarda le indagini del 2007, ha affermato l'avvocata. La politica. Clint Eastwood diceva: se vuoi una garanzia comprati un tostapane. La politica non si fa sulla base dei rapporti personali ma sulle idee. Allora io dico a Conte: se volete stare su discussioni di merito, noi ci siamo. Lo dice Matteo Renzi a margine della seconda giornata della Leopolda. Non sarò complice del fatto che al Colle vada Meloni, aggiunge. Lo ha portato Mattarella al Quirinale, non Salvini. Non ho bisogno di dare garanzie, ho bisogno di portare i voti in una scommessa che abbia chiari paletti per tutti e quindi che nessuno possa permettersi di uscire da questi paletti. Cambiamo argomento. Dopo giorni di indiscrezione arriva l'ufficialità. Papa Leone ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell'arcidiocesi di Chieti Vasto, presentata da Monsignor Bruno Forti. Ha nominato al suo posto il cardinale francescano Mauro Gambetti, trasferendolo dagli uffici di vicario generale di Sua Santità per la città del Vaticano, arcipetre della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano e presidente della fabbrica di San Pietro. Gambetti era stato nominato appena 55enne arciprete della Basilica Papale più preziosa da Papa Francesco il 20 febbraio 2021. In chiusura lo sport, il tennis. Yannick Sinner rinuncia completamente la trasferta asiatica, saltando anche il Master 1000 di Shanghai. Purtroppo quest'anno non potrò giocare al Rolex Shanghai Masters come avevo sperato, annuncia l'alto atesino sui social. Mi è sempre piaciuto giocare davanti ai tifosi di Shanghai, mi dispiace davvero molto non poterlo fare la prossima settimana. Il campione azzurro è fuori dalle competizioni da quasi tre mesi, quando a metà luglio trionfò per la seconda volta di fila a Wimbledon. Ora si complica ulteriormente per l'alto atesino, incalzato da Zverev, l'obiettivo di mantenere il numero uno del mondo. Il tennista tedesco lo conquisterà se riuscirà a vincere sia a Pechino che a Shanghai. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trebimeteo.
3: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebimeteo. Ci attende un sabato all'insegna del sole sul nostro territorio. Solo delle nuvole potranno insistere sui rilievi alpini occidentali. Temperature massime in aumento con picchi intorno ai 27 gradi da nord a sud, clima praticamente estivo. Valori infatti oltre le medie stagionali di riferimento. Ventilazione inoltre debole con mari che risulteranno poco mossi. Ma per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trebimeteo.
4: Luce verde, Lombardia.
5: Bentrovati sulla A8 Milano-Varese dalle 7 di questa mattina e fino alle 20 di domani, domenica 4 ottobre, è chiuso lo svincolo di Castellanza in entrata verso Milano. E sempre sulla A8 per lavori notturni dalle 22 di questa sera e fino alle 5 di domani mattina sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il ramo di immissione sull'autostrada A4 Milano-Venezia verso Venezia. In alternativa si consiglia di uscire dal nodo fiera e mettersi fermarsi sulla tangenziale nord ed entrare a Monza sulla A4 in direzione Venezia. Ma si lavora di notte anche sull'autostrada 9 Milano-Como-Chiasso e dalle 23 alle 6 sarà chiuso al traffico per il ripristino della strada dopo un incidente il tratto tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. Intanto proseguono i lavori anche sull'autostrada 7, la Milano-Genova, e tra Bereguardo e Binasco in direzione di Milano si transita su carreggiata ridotta. Possibili dunque i rallentamenti e le code durante le ore più trafficate della giornata, mentre fino a fine novembre sono possibili rallentamenti e code per una riduzione di carreggiata per lavori sulla Milano-Lecco tra Briosco e Nibbiorno in direzione Lecco. Da Massimo Veschi è tutto. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Hot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.

0: Sorriso.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: Lucio Dalla ha partecipato a diversi album degli Stadio, Luca Carboni, Gianni Morandi e Andrea Mingardi in qualità di corista tastierista e sassofonista e per queste occasioni usava lo pseudonimo di Domenico Sputo.
1: Ascolta CineFM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque. I know you wanna say it.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Era il 1961. Il suo esordio cinematografico sarebbe arrivato solo 8 anni dopo, ma Al Pacino frequentava già una scuola per attori e a soli 21 anni venne arrestato perché trovato in possesso di un'arma da fuoco non registrata e con tanto di movente per un omicidio. Lui si difese sostenendo di girare con una pistola in tasca per immedesimarsi meglio nel ruolo di un personaggio che doveva interpretare. Nessuno gli credette, ma alla fine fu scarcerato su cauzione. Chissà che cosa avranno pensato qualche anno più tardi gli agenti che lo arrestarono.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
3: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show. Accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
4: Pac-Man è nato da un'idea di Toru Iwatani e prodotto dalla Namco nel 1980 nel formato arcade da sala per far avvicinare le donne ai videogiochi. Le sale giapponesi tra gli anni 70 e 80 erano luoghi scuri, affollati di uomini che giocavano quasi unicamente agli shooting games, come Space Invader o Galaxian.

0: e 3 minuti.
1: Mosca ai diplomatici stranieri, lasciate Kiev. La legale di Stasi, altro elemento, farà scalpore. Il Papa manda a chiedi il cardinale arciprete di San Pietro, tra pochissimo, dopo una pausa.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Mosca lancia un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città, si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri russo. Intanto l'Ucraina potrebbe avere bisogno nel 2027 di fino a 70 miliardi di euro in più di quanto preventivato per poter continuare a resistere all'invasione russa, in aggiunta ai 45 miliardi già previsti dal prestito UE. Al momento sarebbero in corso contatti approfonditi da Bruxelles e Kiev per definire le esigenze con precisione e produrre un report da sottoporre ai 27, forse già al Consiglio europeo di ottobre. Per quanto riguarda il 2026 invece non ci sono buchi nell'assistenza, ma è fondamentale, fanno sapere da Bruxelles, che il Parlamento ucraino approvi le riforme previste. Torniamo in Italia. Dopo la rivelazione di 2 esami negativi negli esami del DNA sui pedali della bici di Alberto Stasi nel 2007, la sua difesa ha pronti altri elementi, ha detto a Omnibus Giada Boccellari, legale del 43enne condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, delitto cui la procura di Pavia ha aperto l'inchiesta indagando Andrea Sempio. Quello che posso dire è che la difesa ha a disposizione altri elementi, uno dei quali farà particolare scalpore a mio giudizio, che tuttavia non riguarda le indagini del 2007, ha affermato l'avvocata. La politica. Clint Eastwood diceva: se vuoi una garanzia comprati un tostapane. La politica non si fa sulla base dei rapporti personali ma sulle idee. Allora io dico a Conte: se volete stare su discussioni di merito, noi ci siamo. Lo dice Matteo Renzi a margine della seconda giornata della Leopolda. Non sarò complice del fatto che al Colle vada Meloni, aggiunge, lo ha portato Mattarella al Quirinale, non Salvini. Non ho bisogno di dare garanzie, ho bisogno di portare i voti in una scommessa che abbia chiari paletti per tutti e quindi che nessuno possa permettersi di uscire da questi paletti. Cambiamo argomento. Dopo giorni di indiscrezione arriva l'ufficialità. Papa Leone ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell'arcidiocesi di Chieti Vasto, presentata da Monsignor Bruno Forti. Ha nominato al suo posto il cardinale francescano Mauro Gambetti, trasferendolo dagli uffici di vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano, arcipetre della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano e presidente della fabbrica di San Pietro. Gambetti era stato nominato appena 55enne arciprete della Basilica Papale più preziosa da Papa Francesco il 20 febbraio 2021. In chiusura lo sport, il tennis. Jannik Sinner rinuncia completamente la trasferta asiatica, saltando anche il Master 1000 di Shanghai. Purtroppo quest'anno non potrò giocare al Rolex Shanghai Masters come avevo sperato, annuncia l'alto atesino sui social. Mi è sempre piaciuto giocare davanti ai tifosi di Shanghai, mi dispiace davvero molto non poterlo fare la prossima settimana. Il campione azzurro è fuori dalle competizioni da quasi 3 mesi, quando a metà luglio trionfò per la seconda volta di fila a Wimbledon. Ora si complica ulteriormente per l'alto atesino, incalzato da Zverev, avrà l'obiettivo di mantenere il numero 1 del mondo. Il tennista tedesco lo conquisterà se riuscirà a vincere sia a Pechino che a Shanghai. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
3: Select e Mixed by Dedo DJ.

I grandi classici della musica funk e le novità R&B selezionati da Dedo tutte le settimane sulla piattaforma Radio

Siamo all'interno del repertorio musicale che va a sancire quel viaggio itinerante all'interno delle tracce da seguire che volgono in una certa maggioranza verso le novità in ambito di alternative e contemporary R&B. E come ben sapete vi è sempre una parte rivolta ai grandi classici della musica funk and soul, e il nome rispondente è Rare Funky Groove, e io sono Dedo, e la prima traccia che abbiamo esaminato è quella di Amanda Rafer, Colonel.

Cresciuta in una famiglia di musicisti, inizia a cantare praticamente da sempre. A 13 anni impara a suonare il pianoforte ad orecchio, ispirandosi ad Alicia Keys, tanto che a scuola la soprannominavano Felicia Keys. A 14 anni ha iniziato a fare la vocalist di supporto al padre, un artista della Music House, partecipando anche a dei eventi importanti come Winter Music Conference. Costituito poi un'esperienza dal vivo in club storici di New York come Village, All Underground, Subs, Drum, Mike River, sold out naturalmente in tutte le circostanze. Abbiamo ascoltato Colorblind, l'ultima fatica di Felicia Temple.

Freddie Jackson deve moltissimo a questa formazione, in quanto diciamo che dopo lo scioglimento dalla band Mystic Merlin, che ha intrapreso una carriera solistica di grande successo, in particolar modo naturalmente nella metà degli anni 80, con in particolar modo quel For All the Time's Sake, Rock Me Tonight, ma in particolar modo la propaggine di partenza era il denominatore Mystic Merlin, che era un mix tra funk soul e trucchi di magia che venivano esibiti durante le esibizioni. Infatti in questi spettacoli compariva un mago che apriva i concerti con delle illusioni teatrali, bacchette, fumo scenico, mantelle, insomma parliamo della fine degli anni 70 e i primi anni 80, quindi insomma vi era davvero una sorta, diciamo così, di introspezione avanzata rispetto a quelli che sono poi gli effetti scenici a cui siamo sottoposti attualmente nell'andare a partecipare naturalmente a esibizioni di un certo livello nel terzo millennio. E noi abbiamo ascoltato Just Can't Give You Up, che nel Regno Unito entrò nella Top 20 UK Charts nel 1980. Erano i Mystic Merlin, naturalmente, di Freddie Jackson. Adesso 1981, con un'altra formazione importante. Si chiamavano Star Point, il sottogenere funk, e la canzone è Keep

Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.

inizialmente pensata come base generica per il produttore Pete Waterman, che era da proporre per altri artisti. Poi il team di Stoke Aitken e Waterman, o per meglio dire l'acronimo è SAW, offrì all'opportunità di prendere vita con la voce di Princess grazie al suo stile appassionato e distintivo, che li conquistò naturalmente nell'ambito della produzione della demo. I principali label rifiutarono il singolo, spingendo Stoke Aitken e Waterman a fondarne una di proprio possesso, denominata Supreme Record, e fu pubblicato in particolar modo Say I'm Your Number One nel 1984. Lei era Princess nel contesto musicale di Ralph Funky Groove. Ancora un po' di musica del passato con Sherry Lynne.

i grandi classici della musica funk e le novità R&B selezionati da Dedo tutte le settimane sulla piattaforma Radio Format Station.

0: rientriamo nel repertorio musicale dedicato ad alternative contemporary R&B con Felix Himes, cresciuto nei quartieri di Milwaukee, in particolar modo di Wood. Felix ha raccolto prospettive molto diverse, imparando quella che era l'importanza della comunità, del cosiddetto village, e la lealtà in quelli che sono i legami personali. Dopo aver assorbito sin da ragazzo i dischi di D'Angelo, Bobby Caldwell, ma in particolar modo di Stevie Wonder, impara musica e registrazione in maniera autodidatta, in particolar modo in quel periodo funesto che ha attraversato un po' tutti e che prende il nome di pandemia. Cruel, Cruel World, Felix Himes, questa in RAR Funk Groove. Io sono Dedo e questa è la nostra musica di qualità.
1: I grandi classici della musica funk.

Una canzone molto riflessiva che porta naturalmente lo sguardo oltre le barriere musicali da cui si è creata questa ondata musicale, ovvero sia non più parliamo di prodotti americani, ma guardiamo con un occhio di riguardo anche al Sudafrica, prendendo in esame artisti che giorno dopo giorno ci stupiscono in maniera importante, come Iya, dal nome assolutamente impronunciabile, Inoso Zimbabwe Dlamini, cresciuta con la passione per la musica, si trasforma in carriera in Iya e ha iniziato come vocalist nel gruppo di Afro Octaves, formato da alcuni amici, e la band raggiunge le semifinali del concorso T55 National Talent Search nel 2015. Il suo stile raffinato di soul R&B e alternative jazz, con influenze radicate in quelli che sono gli ambiti gospel R&B della musica degli anni Ottanta, è molto ispirato nella corrispettiva musicalità di Robert Glasper e di PJ Morton. Abbiamo ascoltato Deeply Here qui in Rare Funky Groove R&B. Funky.

abbiamo menzionato come effettivamente da un po' di tempo a questa parte, nell'ambito di Alternative R&B, guardiamo il Canada, guardiamo la Svezia, la Danimarca, ma siamo proiettati maggiormente a vedere come una risorsa importante il Sudafrica e in particolar modo il continente africano, ma lo era già negli anni Ottanta quando si presentò al palcoscenico della musica soul R&B una cantante britannico-nigeriana che prendeva il nome di Helen Folashade Adu, detta semplicemente Shade, è il diminutivo quindi del secondo nome Folashade, nata nel 1959 a Ibadan in Nigeria. Si trasferisce poi in Inghilterra a 4 anni dopo che i genitori si separano, e pur comprendendo naturalmente la carriera artistica come solista, Shade poi era inserita in una realtà di una band composta da dei musicisti importanti come Andrew Hall, Stuart Matthewan, Paul Deman, che l'hanno accompagnata in tutto il percorso musicale. Poi gli è stato un attimino anche una certa dedica, il dedicarsi oltre alla musica al design della moda, perché ovviamente aveva anche queste capacità creative oltre quelle a creare e interpretare le melodie. In particolar modo si cimentò sia come design di moda, ma anche come modella. Poi successivamente accettò di cantare. La miglior condizione era quella per firmare in una casa discografica. Pretese che i membri di quella band che prendeva il nome di Pride la seguissero, dando vita quindi alla band di Shade, perché la band con il quale si esibì inizialmente prendeva il nome di Pride ed era contornata di quei personaggi, come avevo già pronunciato, che non l'hanno mai abbandonata, ma hanno letteralmente preso la cantante per mano e hanno suddiviso insieme a lei le delizie, le poche croci ma parecchie delizie della loro interpretazione carrieristica musicale.

0: Ho finito, diciamo, questa rassegna musicale settimanale con quelli che sono i dettami maggiori che contraddistinguono anche il conduttore di questo programma, perché insomma io nasco un po' da queste vicissitudini e con queste naturalmente inizio e termino, lasciandovi spazio anche a quello che è il nuovo che avanza, come quelli che erano i Funky Round di Rolls Royce. Round Funky Groove è finito.
1: Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Spot.
3: Sono le 22 e 11 minuti.
4: Vibes.
5: Connection.
4: Welcome. This is Vibes.
6: Eccoci. Nuovamente insieme, ben ritrovati, io sono Roberto Davi. Ce l'abbiamo fatta anche questa settimana, dico ce l'abbiamo fatta perché sono circondato da gente influenzata. Quindi teniamo duro. Per la prossima ora insieme con il meglio dell'R&B, Soul, Disco, Funk e New Soul.

Ok, ci siamo regalati un'apertura niente male davvero. La voce straordinaria di Anita Baker in apertura di Vibes, l'appuntamento, come abbiamo detto, settimanale con il meglio che ci propone e ci proponeva, anche perché è un viaggio sia nelle cose nuove che nel passato. La cosiddetta Black Music, così veniva definita una volta, adesso invece ci sono un sacco di sigle e siglette per definire i vari generi. Comunque noi sappiamo bene di cosa stiamo parlando, e anche voi che siete dall'altra parte dell'apparecchio. Abbiamo aperto con un motivo fine anni 80 e adesso invece facciamo un viaggio un decennio indietro, esattamente nel 1977, Lou Rawls e la sua inconfondibile voce Lady Love.

Jones, una delle voci fantastiche della Philly Sound, l'abbiamo ripescato in questa Lady Love, che rimane uno dei suoi grandi classici. Era un po' che non lo suonavamo all'interno di Vibes e oggi abbiamo messo il naso nell'archivio, abbiamo avuto leggermente più tempo, ci è capitato fra le mani questo vinile e chiaramente l'abbiamo riproposto a voi. Questo in sottofondo invece è un disco che suoniamo per la prima volta, è del 1991, di un artista che fece solo questo singolo e un album, George Bettus, Don't Put Me Off Till Tomorrow.

me off till tomorrow, non cacciarmi fuori fino a domani, insomma. Questo il singolo di George Pettus, scritto però G-I-O-R-G-E, quindi in maniera un po' particolare, comunque si pronuncia George, evidentemente. Eravamo nel 1991, 5 anni prima, ci fu una querelle fra il cantante di una formazione di nome Club Nouveau e il suo produttore, che formò i Timex Social Club. Adesso vi accorgerete del perché. Vi ricorderete sicuramente degli single degli ultimi che ho citato, vale a dire Rumors. Bene, questa è la versione originale mai riconosciuta dal produttore. Club Nouveau, qui in Vibes con Jealousy.

Ci siamo divertiti parecchio nella prima parte, anzi particina, dei Vibes a viaggiare nel secolo scorso. E noi ci troviamo bene perché siamo vintage, l'abbiamo detto e lo ripetiamo sempre. Però devo dire che ci sono cose che arrivano dal mondo della black music, niente male davvero anche in queste ultime settimane. E dunque questi 10 minuti, 4 dei quali li abbiamo passati con S.G. Lewis e Vibe Like This, li trascorriamo appunto con due novità. La prossima è il nuovo singolo di Kelela, si intitola On The Run. Baby,

Allora, io sono notoriamente uno sportivo dal punto di vista del divano, cioè mi piace guardare lo sport, lo faccio correre gli altri, correre, giocare a tennis, insomma qualsiasi cosa. Però voglio dire, una corsetta con Kelela me la farei anche. Il suo singolo che abbiamo appena ascoltato si intitola On the Run, dunque di corsa. Io ci farei una corsetta, uno perché è una bella ragazza, devo dire, due anche perché mi piacerebbe sentirla cantare live, insomma, così, cheek to cheek. Scherziamo qui all'interno di Vibes, che va a chiudere la sua prima parte con un altro motivo uscito recentemente, l'abbiamo già suonato un paio di volte nelle scorse settimane. È un collettivo musicale britannico, quello dei Salt, che già si è fatto apprezzare nei mesi scorsi, è ritornato sul mercato discografico con il nuovo singolo intitolato Fight for Love.

Vibes. Vibes. Vibes. Connection. Welcome. This is Vibes.

Uno dei personaggi più intensi della scena R&B statunitense dall'inizio degli anni 2000 è sicuramente Erykah Badu, che abbiamo ritrovato quest'oggi in apertura della seconda parte di Vibes con il singolo Bad Lady. È un personaggio che è un misto, diciamo, fra le sonorità classiche dell'R&B e un po' di jazz fusion. E quindi è anche difficile andare a trovare cose assolutamente radiofoniche come poteva sembrare il disco che abbiamo appena ascoltato. Sicuramente più radiofonico e anche più da dance floor internazionale è il singolo che abbiamo già in sottofondo. Sentite che ha già un bel groove, anzi un super groove, come direbbe qualche mio collega che saluto fra le altre cose. Abbiamo ripescato dal passato un duo che di prodotti discografici mi fece parecchi, non tutti di successo, devo dire, questo sicuramente sì, perché io mi ricordo che lo suonavamo parecchio anche qui da noi in Italia. Angela Wimbush e René, questo è il loro singolo di grande successo, come detto, I'll Be Good.

Good. Niente male davvero, René and Angela Wimbush, un motivo che ci ha fatto muovere parecchio, ha fatto muovere anche il mio DJ qua. Io una volta, cioè una volta, diciamo, vabbè, finisco la frase, una volta li suonavo anch'io, li mixavo. Adesso mi avvalgo della collaborazione di un collega che fa partire i dischi, quando gli riesce però. Stavo per chiederti se volevi mixarlo, perché il ritmo di questo I Want to Thank You è decisamente simile, se non identico, al pezzo che abbiamo ascoltato precedentemente, ma sei riuscito a far a far rimanere il disco lì dov'era, insomma, ok. Alicia Myers, oggi siamo particolarmente dense all'interno di Vibes, questo è un pezzo indimenticabile. Buon ascolto e buon divertimento con Roberto Davi e Vibes.

thank you. Anzi, I want to thank you, per essere precisi. Canzone quasi infinita, dura la bellezza di 6 minuti e 20, ma praticamente lei non smette mai di cantare. Singolo uscito nel 1981, ma con sonorità decisamente attuali e molto eleganti, che andavano bene anche con la house music, che sarebbe arrivato una decina di anni dopo. Qui siamo nel classico assoluto, OJ's Now That We Found.

le magiche atmosfere di Love TKO, grande singolo di una delle più belle voci di sempre del mondo Black R&B and Soul, quella di Teddy Pendergrass. Ci ha lasciato purtroppo qualche anno fa, una vita dal punto di vista della salute decisamente complicata, soprattutto negli ultimi anni. Ci rimane di lui ovviamente tutta la sua discografia, che spesso e volentieri andiamo a ripescare qui all'interno di Vibes, che arriva al termine anche di questo appuntamento settimanale di 55 minuti come sempre. Devo dire che è stato un viaggio decisamente interessante, abbiamo messo piede nei vari decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, con le ultime novità di questi generi musicali che trattiamo appunto settimanalmente. Salutiamo Teddy Pendergrass, saluto anche voi, e vi lascio con una ballad così da ballare chick to chick. 1987, già chitarrista di Prince, lui è Jesse Johnson, I'm Just Wanting You. Bye bye.

0: spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
3: Sono le 23 e 9 minuti.
4: Mosca e diplomatici stranieri, lasciate Kiev. La legale di Stasi, altro elemento, farà scalpore. Il Papa manda a Chiedi il cardinale arciprete di San Pietro, tra pochissimo, dopo una pausa.
5: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
4: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Mosca lancia un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città, si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri russo. Intanto l'Ucraina potrebbe avere bisogno nel 2027 di fino a 70 miliardi di euro in più di quanto preventivato per poter continuare a resistere all'invasione russa, in aggiunta ai 45 miliardi già previsti dal prestito UE. Al momento sarebbero in corso contatti approfonditi da Bruxelles e Kiev per definire le esigenze con precisione e produrre un report da sottoporre ai 27, forse già al Consiglio europeo di ottobre. Per quanto riguarda il 2026 invece non ci sono buchi nell'assistenza, ma è fondamentale, fanno sapere da Bruxelles, che il Parlamento ucraino approvi le riforme previste. Torniamo in Italia dopo la rivelazione di 2 esami negativi negli esami del DNA sui pedali della bici di Alberto Stasi nel 2007. La sua difesa ha pronti altri elementi, ha detto a Omnibus Giada Boccellari, legale del 43enne condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, delitto a cui la procura di Pavia ha aperto l'inchiesta indagando Andrea Sempio. Quello che posso dire è che la difesa ha a disposizione altri elementi, uno dei quali farà particolare scalpore a mio giudizio, che tuttavia non riguarda le indagini del 2007, ha affermato l'avvocata. La politica. Clint Eastwood diceva: se vuoi una garanzia comprati un tostapane. La politica non si fa sulla base dei rapporti personali ma sulle idee. Allora io dico a Conte: se volete stare su discussioni di merito, noi ci siamo. Lo dice Matteo Renzi a margine della seconda giornata della Leopolda. Non sarò complice del fatto che al Colle vada Meloni, aggiunge, lo ha portato Mattarella al Quirinale, non Salvini. Non ho bisogno di dare garanzie, ho bisogno di portare i voti in una scommessa che abbia chiari paletti per tutti e quindi che nessuno possa permettersi di uscire da questi paletti. Cambiamo argomento. Dopo giorni di indiscrezione arriva l'ufficialità. Papa Leone ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell'arcidiocesi di Chieti Vasto, presentata da Monsignor Bruno Forti. Ha nominato al suo posto il cardinale francescano Mauro Gambetti, trasferendolo dagli uffici di vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano, arcipetre della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano e presidente della fabbrica di San Pietro. Gambetti era stato nominato appena 55enne arciprete della Basilica Papale più preziosa da Papa Francesco il 20 febbraio 2021. In chiusura lo sport, il tennis. Jannik Sinner rinuncia completamente la trasferta asiatica, saltando anche il Master 1000 di Shanghai. Purtroppo quest'anno non potrò giocare il Rolex Shanghai Masters come avevo sperato, annuncia l'alto atesino sui social. Mi è sempre piaciuto giocare davanti ai tifosi di Shanghai, mi dispiace davvero molto non poterlo fare la prossima settimana. Il campione azzurro è fuori dalle competizioni da quasi 3 mesi, quando a metà luglio trionfò per la seconda volta di fila a Wimbledon. Ora si complica ulteriormente per l'alto atesino, incalzato da Zverev, l'obiettivo di mantenere il numero uno del mondo. Il tennista tedesco lo conquisterà se riuscirà a vincere sia a Pechino che a Shanghai. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Ben ritrovati all'ascolto. A Milano, la tangenziale est è rallentata da 2 code per incidente in direzione Lecco. Tra lo svincolo CAMM Monlue e lo svincolo Gobba, per circa 5 km, e più avanti tra lo svincolo di Rubattino e Gobba, per 3 km. Prima di chiudere, vi ricordiamo che nella notte tra lunedì e martedì, dalle 21 alle 5, in direzione A1 e ramo da Via del Futurismo, è chiusa l'entrata allo svincolo di Paullo, con uscita alternativa a SS9, Via Emilia e Via Rogoredo. Sempre a Paullo, dalle 22 di giovedì alle 3 di venerdì, chiusa anche l'uscita verso la SS415 Paullo. Per il momento è tutto. Prudenza alla guida.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Sono le 23 e 13 minuti.
7: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.
8: Vibes,
9: vibes,
8: vibes,
9: connection.
8: Welcome, this is Vibes.
10: Eccoci nuovamente insieme, ben ritrovati. Io sono Roberto Davi. Ce l'abbiamo fatta anche questa settimana. Dico ce l'abbiamo fatta perché sono circondato da gente influenzata, quindi teniamo duro. Per la prossima ora insieme con il meglio dell'R&B, soul, disco, funk e new soul.

Ok, ci siamo regalati un'apertura niente male davvero. La voce straordinaria di Anita Baker in apertura di Vibes, l'appuntamento, come abbiamo detto, settimanale con il meglio che ci propone e ci proponeva, anche perché è un viaggio sia nelle cose nuove che nel passato, la cosiddetta Black Music, così veniva definita una volta. Adesso invece ci sono un sacco di sigle e siglette per definire i vari generi. Comunque noi sappiamo bene di cosa stiamo parlando, e anche voi che siete dall'altra parte dell'apparecchio. Abbiamo aperto con un motivo fine anni 80 e adesso invece facciamo un viaggio un decennio indietro, esattamente nel 1977. Lou Rawls e la sua inconfondibile voce Lady Love.

Hughes, una delle voci fantastiche della Philly Sound, l'abbiamo ripescato in questa Lady Love, che rimane uno dei suoi grandi classici. Era un po' che non lo suonavamo all'interno di Vibes e oggi abbiamo messo il naso nell'archivio, abbiamo avuto leggermente più tempo, ci è capitato fra le mani questo vinile e chiaramente l'abbiamo riproposto a voi. Questo in sottofondo invece è un disco che suoniamo per la prima volta, è del 1991 di un artista che fece solo questo singolo e un album. George Bettus, Don't Put Me Off Till Tomorrow.

Me off till tomorrow, non cacciarmi fuori fino a domani, insomma. Questo il singolo di George Pettus, scritto però G-I-O-R-G-E, quindi in maniera un po' particolare, comunque si pronuncia George, evidentemente. Eravamo nel 1991, 5 anni prima, ci fu una querelle fra il cantante di una formazione di nome Club Nouveau e il suo produttore che formò i Timex Social Club. Adesso vi accorgerete del perché. Vi ricorderete sicuramente del lead single degli ultimi che ho citato, vale a dire Rumors. Bene, questa è la versione originale mai riconosciuta dal produttore. Club Nouveau, qui in Vibes con Jealousy.

Ci siamo divertiti parecchio nella prima parte, anzi particina, di Vibes a viaggiare nel secolo scorso. E noi ci troviamo bene perché siamo vintage, l'abbiamo detto e lo ripetiamo sempre. Però devo dire che ci sono cose che arrivano dal mondo della black music, niente male davvero anche in queste ultime settimane. E dunque questi 10 minuti, 4 dei quali li abbiamo passati con S.G. Lewis e Vibe Like This, li trascorriamo appunto con due novità. La prossima è il nuovo singolo di Kelela, si intitola On The Run. Baby,

Allora, io sono notoriamente uno sportivo dal punto di vista del divano, cioè mi piace guardare lo sport, lo faccio correre gli altri, correre, giocare a tennis, insomma qualsiasi cosa. Però voglio dire, una corsetta con Kelela me la farei anche. Il suo singolo che abbiamo appena ascoltato si intitola On The Run, dunque di corsa. Io ci farei una corsetta, uno perché è una bella ragazza, devo dire, due anche perché mi piacerebbe sentirla cantare live, insomma, così, cheek to cheek. Scherziamo qui all'interno di Vibes, che va a chiudere la sua prima parte con un altro motivo uscito recentemente, l'abbiamo già suonato un paio di volte nelle scorse settimane. È un collettivo musicale britannico, quello dei Salt, che già si è fatto apprezzare nei mesi scorsi, è ritornato sul mercato discografico con il nuovo singolo intitolato Fight for Love.

0: Yeah.
1: Thank you. State ascoltando Wonderful Music.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: sicurezza, l'iproprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot.
2: E 8 minuti.
3: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

salta fuori una domanda, che qualcuno mi risponda. Le stelle sono uguali in tutto il mondo, non lo so. E il mare ci osserva dal profondo.

quanto il mondo, me ne accorgo. Chi è abituato a vivere soffrendo, chi non conosce il minimo dolore, chi vive nella merda e ti sorride, chi non ne ha sentito mai neanche l'odore. E a questo punto salta fuori la stessa domanda: qualcuno per favore questa volta mi risponda. Le stelle sono uguali in tutto il mondo, non lo so. E il mare ci osserva dal profondo, forse no. Di questo mio pensiero